In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Pooh, semplicemente ovunque. In tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

ancora è che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Sono le 6:00.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Sono le 6 e 57 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno,

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Avremo infatti dei locali fenomeni sulle estreme regioni di nord-ovest, coste del medio-alto versante tirrenico e aree interne della Sicilia. Mentre sul resto dell'Italia sarà una giornata stabile in prevalenza assolata. Temperature massime diurne più elevate al centro-nord, seppur in lieve calo. Si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Avremo infatti dei locali fenomeni sulle estreme regioni di nord-ovest, coste del medio-alto versante tirrenico e aree interne della Sicilia. Mentre sul resto dell'Italia sarà una giornata stabile in prevalenza assolata. Temperature massime diurne più elevate al centro-nord, seppur in lieve calo. Si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Raramente sentiamo parlare di un'operazione preventiva al seno, ma è proprio quella che ha fatto Angelina Jolie nel 2013, sottoponendosi a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno. L'attrice, che aveva perso la madre, la nonna e la zia a causa del cancro, ha dichiarato di essere affetta da una mutazione del gene BRCA1, per cui secondo i medici aveva una probabilità dell'87% di sviluppare il cancro alla mammella, probabilità che sono invece calate al 5% con l'asportazione di entrambi i seni.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è un momento in cui ci si rende conto che i compagni di giochi non sono più solo amici, ma specchi. Specchi delle scelte che non hai fatto, dei fallimenti che hai evitato, dei sogni che hai lasciato appassire. Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi ti porto dentro un romanzo dove cinque vite, cresciute sotto lo stesso cielo grigio, si ritrovano adulte, imperfette e ancora legate da qualcosa che nessuna distanza ha cancellato. Se anche tu scrivi storie che esplorano i legami che resistono al tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ne parleremo qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto parliamo del libro di Kieran Goddard, si chiama Vedo palazzi cadere come fulmini. Cinque amici d'infanzia cresciuti nello stesso complesso residenziale, nella periferia di una non meglio identificata grande città, si ritrovano a un certo punto delle loro vite adulte. Ryan, l'unico ad aver fatto fortuna ed essere andato a vivere altrove, lotta con la nostalgia per gli amici e i luoghi dove è cresciuto. Ollie non si è mai liberato dalle dipendenze per alcol e droghe, e Connor è in balia di alti e bassi umorali, proprio mentre si ritrova a essere per la prima volta padre. Patrick e Shiv, da sempre la coppia stabile del gruppo, rischiano di mandare alle ortiche il matrimonio per una infedeltà avvenuta anni prima. Il romanzo esplora le vite complicate dei cinque protagonisti, alternando le loro voci narranti per indagare le ripercussioni che bisogna affrontare quando la vita si discosta dalle nostre aspettative. Al cuore della storia c'è l'amicizia e un'attenta analisi del come si trasforma quando non si è più adolescenti e ci si accorge che dalle proprie scelte dipende anche il destino degli altri. Un fragile ma resistente equilibrio tra le singole vite dei personaggi e una sorta di vita sentimentale, collettiva e condivisa. Vedo palazzi cadere come fulmini, di Kieran Goddard, edizioni E.O.
3: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: e 57 minuti.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto.

0: Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.
1: Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete». In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Parola del Signore.
2: Benvenuti a tutti in questa domenica di Pentecoste, una domenica che celebra la fede che tutt'oggi noi viviamo. Noi viviamo un tempo in cui le nostre preghiere non sono semplici parole, la nostra celebrazione eucaristica è una consacrazione vera. Tutto ciò che concerne e ruota intorno ai sacramenti avviene per opera dello Spirito Santo ed è quello che è ciò che ha avuto inizio dalla Pentecoste, dal dono dello Spirito Santo che rende Gesù presente in mezzo a noi. Ecco, in questo brano ritroviamo il Vangelo di Giovanni. In questo brano, per riconoscere lo Spirito Santo, Gesù ci dice: ci sono delle condizioni. Il mondo non lo vede, il mondo non è capace di vedere, e in questo, quando si parla di mondo, si intende la mentalità di coloro che non vivono come creature, che non coltivano la propria fede, che non capiscono che la loro vita è originariamente rivolta al Signore. Ecco, così Gesù vive invece nei nostri cuori se noi lo riconosciamo e lo amiamo, se noi siamo capaci di renderci disponibili a questa ospitalità, a renderci disponibili ad essere abitati da Lui nella nostra esistenza, perché questo è ciò che corrisponde a ciò per cui noi siamo voluti. Nessuno di noi decide di nascere, nessuno mai ha questo potere. Tutto quello che noi viviamo è dono, tutto quello che noi viviamo va al di là di ciò che noi siamo capaci di interpretare. Ciò che noi viviamo è dono del Signore che ci vuole vivi, ci vuole Suoi testimoni, ci vuole operatori di bene nelle circostanze della nostra vita. Così appunto Gesù chiede di essere amato e dice che per chi lo ama lo Spirito Santo, il Paraclito, farà sì che lui sarà sempre vivo con lui. Gesù dice: io vivo e voi vivrete. Ecco, quindi la nostra vita è questa. È la vita di Gesù che in noi diventa la nostra vita, perché diventiamo capaci di superare il rischio di vivere da morti. C'è questo rischio nella misura in cui io non accolgo colui che è l'origine della mia vita e colui che mi sa indicare la via per la vita autentica. Rischio di vivere schiavo delle cose, rischio di vivere schiavo delle semplici opinioni, senza essere capace di maturare il giusto pensiero e la giusta interiorità. Abbiamo bisogno di cuore per accogliere il Signore. Abbiamo bisogno di esercitarci e di pretendere da noi stessi di andare al di là di quelle che sono le fragilità e le difficoltà di ogni giorno, di lasciare che ciò che ci circonda possa essere interpretato attraverso la fede. E perché ci sia una fede capace di interpretare la realtà, devo essere capace di fare posto a Gesù nella mia esistenza, di fare posto a colui che mi lascia il Paraclito, di accogliere lo Spirito. Senza con l'accoglienza dello Spirito, una preghiera è semplicemente ricordarsi delle parole. Senza l'accoglienza dello Spirito, un sacramento diventa semplicemente un rito tradizionale che si avvicina più al folklore che non a un vero e proprio sacramento. Cerchiamo la verità che il Signore ci consegna, cerchiamo di viverla con tutte le nostre forze e rendiamoci testimone in modo contagioso del grande valore che tutto questo ha per noi. Buona Pentecoste a tutti, buona preghiera a tutti, buona accoglienza dello Spirito Santo per ciascuno di noi. Un forte abbraccio.
0: Avete ascoltato Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della Domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Avremo infatti dei locali fenomeni sulle estreme regioni di nord-ovest, coste del medio-alto versante tirrenico e aree interne della Sicilia. Mentre sul resto dell'Italia sarà una giornata stabile in prevalenza assolata. Temperature massime diurne più elevate al centro-nord, seppur in lieve calo. Si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
2: Ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Avremo infatti dei locali fenomeni sulle estreme regioni di nord-ovest, coste del medio-alto versante tirrenico e aree interne della Sicilia. Mentre sul resto dell'Italia sarà una giornata stabile in prevalenza assolata. Temperature massime diurne più elevate al centro-nord, seppur in lieve calo. Si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: Sono le 8 e 57 minuti.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 30 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Ferdinando Re e Santa Giovanna d'Arco. Scopriamo i fatti, le curiosità, i compleanni che hanno segnato questa data nel corso della storia. Il 30 maggio 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco infatti veniva bruciata sul rogo con l'accusa di eresia. L'eroina nazionale francese che guidò l'esercito contro gli inglesi nella guerra dei cent'anni verrà canonizzata nel 1920. Nel 1913 viene firmato il Trattato di Londra che mette fine al primo conflitto nei Balcani. L'Albania viene riconosciuta per la prima volta come Stato indipendente. Nel 1924 il deputato socialista Giacomo Matteotti prende la parola alla Camera per denunciare apertamente i brogli elettorali e le violenze del neonato regime fascista. Questo storico e coraggioso discorso gli costerà la vita, verrà rapito e ucciso solo pochi giorni dopo, il 10 giugno. Nel 1992 iniziano ufficialmente le trasmissioni di Telepiù, la prima piattaforma televisiva a pagamento via satellite nel nostro paese, che rivoluzionerà il modo di guardare la televisione e lo sport. Sono nati oggi Piero Chiambretti, uno dei conduttori televisivi e showman più ironici, graffianti e imprevedibili del piccolo schermo italiano. Roxette, la voce indimenticabile femminile del duo pop svedese Roxette, che ha scalato le classifiche mondiali fra gli anni 80 e 90 con hit senza tempo come It Must Have Been Love e Listen to Your Heart. L'ho detta bene, Roger, l'ho detta bene. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 8 Milano-Varese, chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano per lavori fino al prossimo 24 giugno. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio, chiusa sulla diramazione Gallarate-Gattico, l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori per lavori di ripristino incidente fino alle 13 di oggi. E anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Nel cuore della Valle del Messico, gli Aztechi sfidarono lacune climatiche e geografiche con un'idea rivoluzionaria, la Chinampa. Orti artificiali costruiti su acque palustri. Intrecci di canne e paletti sommersi delimitavano rettangoli di terra che venivano riempiti con fango e vegetazione fino a emergere dalla superficie, creando isole fertili in mezzo ai laghi. Sulle Chinampa crescevano mais, fagioli, zucche, pomodori e piante aromatiche, offrendo fino a 7 raccolti l'anno. Un alleato formidabile nella crescita di Tenochtitlan, capitale dell'impero. I canali che separavano queste isole servivano anche da vie di comunicazione, dove le canoe trasformavano il paesaggio agricolo in una rete vivente e produttiva. Le Chinampa non erano un'invenzione isolata, ma una risposta collettiva, diventate modello di agricoltura idroponica ante litteram. Hanno resistito nei secoli e oggi sopravvivono, seppure rare, a Xochimilco, testimoni di un passato ingegnoso e resiliente.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits. Pop-Up
1: Weekend. 2 minuti, un libro.
2: C'è un momento in cui ci si rende conto che i compagni di giochi non sono più solo amici, ma specchi. Specchi delle scelte che non hai fatto, dei fallimenti che hai evitato, dei sogni che hai lasciato appassire. Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi ti porto dentro un romanzo dove 5 vite, cresciute sotto lo stesso cielo grigio, si ritrovano adulte, imperfette e ancora legate da qualcosa che nessuna distanza ha cancellato. Se anche tu scrivi storie che esplorano i legami che resistono al tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ne parleremo qui in radio. Ti aspettiamo. Intanto parliamo del libro di Kieran Goddard. Si chiama Vedo palazzi cadere come fulmini. 5 amici d'infanzia cresciuti nello stesso complesso residenziale, nella periferia di una non meglio identificata grande città, si ritrovano a un certo punto delle loro vite adulte. Ryan, l'unico ad aver fatto fortuna ed essere andato a vivere altrove, lotta con la nostalgia per gli amici e i luoghi dove è cresciuto. Ollie non si è mai liberato dalle dipendenze per alcol e droghe, e Connor è in balia di alti e bassi umorali, proprio mentre si ritrova a essere per la prima volta padre. Patrick e Shiv, da sempre la coppia stabile del gruppo, rischiano di mandare alle ortiche il matrimonio per una infedeltà avvenuta anni prima. Il romanzo esplora le vite complicate dei 5 protagonisti, alternando le loro voci narranti per indagare le ripercussioni che bisogna affrontare quando la vita si discosta dalle nostre aspettative. Al cuore della storia c'è l'amicizia e un'attenta analisi del come si trasforma quando non si è più adolescenti e ci si accorge che dalle proprie scelte dipende anche il destino degli altri. Un fragile ma resistente equilibrio tra le singole vite dei personaggi e una sorta di vita sentimentale, collettiva e condivisa. Vedo palazzi cadere come fulmini, di Kieran Goddard, edizioni E.O.
3: Sono le 10 e 0 minuti. Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Avremo infatti dei locali fenomeni sulle estreme regioni di nord-ovest, coste del medio-alto versante tirrenico e aree interne della Sicilia. Mentre sul resto dell'Italia sarà una giornata stabile in prevalenza assolata. Temperature massime diurne più elevate al centro-nord, seppur in lieve calo. Si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

0: Incredible Bongo Band, Leather Be Drums, un progetto di questa band un po' particolare, no? Risale agli anni 70, per la precisione del 1972, un progetto durato poco sostanzialmente, perché cioè, si è avuto solamente il tempo necessario per pubblicare un paio di album, dove la maggior parte delle volte erano cover che loro riadattavano, no? E le riadattavano a loro modo. Avevano fatto Apache degli Shadows, ma anche In Agada da Vida degli Iron Butterfly, ed erano diciamo molto tribali, no? Sostanzialmente, come questa che abbiamo ascoltato, piene di percussioni, con questo suono che ne veniva fuori, che ha reso praticamente caratteristica la loro firma. Brano che è stato suonato in molti club e che si sente ancora oggi, perché la forza di questo pezzo, come tanti altri che hanno pubblicato, è che è stata tramandata poi negli anni, arrivando fino ai giorni nostri, ed essere programmata ancora una volta appunto nei club. Leather Be Drums, Incredible Bongo Band, ascoltata oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend.

Sono passati 5 anni da questa Cold Heart, che è stata praticamente un passaggio di testimone, no? Tra due degli artisti più importanti della scena britannica, Sir Elton John, che incoronò allora Dua Lipa come sua pupilla ed erede. Poi tra l'altro Elton John e Dua Lipa hanno molto in comune. Solo nel 2021 si unirono per la festa annuale di lui, del grande Elton John, in occasione della cerimonia degli Oscar, dove Dua Lipa e Elton John si sono alternati in duetti con le canzoni dell'altro. Fu davvero uno spettacolo memorabile. Elton John e Dua Lipa ascoltati oggi all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva la firma di uno dei più grandi artisti italiani, con una canzone che nel tempo diventò diciamo un simbolo emotivo, no? Per intere generazioni, scritta da Riccardo Cocciante per un'interpretazione unica fatta dal grande Rino Gaetano. È a

0: due minuti, un libro.
1: C'è un momento in cui ci si rende conto che i compagni di giochi non sono più solo amici, ma specchi. Specchi delle scelte che non hai fatto, dei fallimenti che hai evitato, dei sogni che hai lasciato appassire. Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi ti porto dentro un romanzo dove cinque vite, cresciute sotto lo stesso cielo grigio, si ritrovano adulte, imperfette e ancora legate da qualcosa che nessuna distanza ha cancellato. Se anche tu scrivi storie che esplorano i legami che resistono al tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ne parleremo qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto parliamo del libro di Kieran Goddard, si chiama Vedo palazzi cadere come fulmini. Cinque amici d'infanzia cresciuti nello stesso complesso residenziale, nella periferia di una non meglio identificata grande città, si ritrovano a un certo punto delle loro vite adulte. Ryan, l'unico ad aver fatto fortuna ed essere andato a vivere altrove, lotta con la nostalgia per gli amici e i luoghi dove è cresciuto. Ollie non si è mai liberato dalle dipendenze per alcol e droghe, e Connor è in balia di alti e bassi umorali, proprio mentre si ritrova a essere per la prima volta padre. Patrick e Shiv, da sempre la coppia stabile del gruppo, rischiano di mandare alle ortiche il matrimonio per una infedeltà avvenuta anni prima. Il romanzo esplora le vite complicate dei cinque protagonisti, alternando le loro voci narranti per indagare le ripercussioni che bisogna affrontare quando la vita si discosta dalle nostre aspettative. Al cuore della storia c'è l'amicizia e un'attenta analisi del come si trasforma quando non si è più adolescenti e ci si accorge che dalle proprie scelte dipende anche il destino degli altri. Un fragile ma resistente equilibrio tra le singole vite dei personaggi e una sorta di vita sentimentale, collettiva e condivisa. Vedo palazzi cadere come fulmini, di Kieran Goddard, Edizioni E.O.

0: Collins, una canzone che abbiamo cantato come dei pappagalli, pezzo che arrivava da un album intitolato No Jacket Required di un grande Phil Collins, che in quel periodo dire che era abbastanza impegnato è dire veramente poco, perché l'album è del 1985 e lui appunto in quel periodo suonava ancora nei Genesis, quindi album con i Genesis, tour, e poi la sua vena artistica lo portava a scrivere canzoni da pubblicare come solista, quindi album da solista, tour, e aveva pure il tempo di produrre altri artisti come Eric Clapton, Tina Turner, Tears for Fears e tanti altri grandi nomi. Ma ritornando brevemente su studio, che non vuol dire nulla, questa parola non ha un significato proprio, è zero di zero. Questa è una canzone nata mentre Phil Collins era lì che stava componendo con una drum machine, scrisse una melodia e nel mettere giù le parole gliene mancava una e mise appunto questa su studio. Una parola inventata, ma era lì proprio in modo provvisorio perché stava pensando di cambiarla. Tra le altre cose, sussudio non faceva rima con niente, con nessuna parte del testo, con nessuna metrica. E poi invece l'ha lasciata lì, ha detto ma sì, teniamola, vediamo cosa ne esce. E ne è uscito un grande successo. Vedi a volte cosa fanno le parole senza significato? Ti fanno avere un grande successo e di conseguenza anche un gran ritorno in soldi. Siete all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva Zucchero, che attualmente è impegnato in una tournée che lo vede girare in lungo e in largo l'Europa, poi rientrerà in Italia. Noi oggi ce lo ascoltiamo con questa Una come te.
1: Sali sul

Gregory a farci compagnia con la sua Fingertips, con questa sua ballata struggente guidata dal pianoforte che lo ha portato in cima alle classifiche di mezza Europa 5 anni fa, lascia il posto ad un pezzo che adesso la classifica sicuramente la scalerà molto ma molto presto. È la novità firmata da Francesco Gabbani.

Weekend, una canzone che passò alla storia per il modo in cui fu rilasciata, no? In un momento nel quale la società europea era divisa in due, c'era il punk per quanto riguarda la musica che imperversava infrangendo ogni regola, e Bowie era lì e se ne fregò altamente di queste mode e scrisse questo pezzo che risultò poi fondamentale nella storia della musica mondiale. Un eroe, se vogliamo, lo si potrebbe definire così, giustamente, uno che amava le sfide, quindi, ma questo lo sappiamo tutti, ed è quindi tempo di grandi eroi, no? Raccontati non solo con la musica che ci hanno regalato, ma anche con il fatto di poterli rivivere ancora una volta attraverso il cinema, perché no? Lo è stato di recente con Michael Jackson e ora anche con Bowie The Final Act, un film che racconta gli ultimi tre decenni di David Bowie. Si ricorda sempre lui negli anni 70, no? Voglio dire, ma in realtà Bowie ha fatto delle cose davvero clamorose e a volte purtroppo dimenticate anche dopo gli anni 70, quel periodo lì. Insomma, questo film invece vi racconta tutto nel dettaglio. E allora cosa vogliamo fare? Qui ci capita di vedere in azione due grandi artisti. Dopo il grande successo che ha avuto e che sta avendo ancora oggi in Italia il film su Michael Jackson, uscito poco più di un mese fa, adesso è la volta del film su David Bowie, questo The Final Act, che sono sicuro sarà un successo davvero clamoroso, c'è da scommetterci. A proposito di successi, il prossimo è firmato dai Simple Minds.

0: più.
1: Non ne abbiamo nemmeno noi di limiti, caro il mio Ernia. Ascoltato con Berlino all'interno di Pop Up Weekend, che chiude qua la prima ora. Dicevo, non abbiamo limiti perché ce n'è un'altra da passare insieme, con l'ascolto dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri.

chiamata dei Rolling Stones In The Stars, dove vuoi che stiano i Rolling Stones, appunto In The Stars, tra le stelle, nuova canzone per loro, stessa energia di sempre, questi non mollano mai, non mollano nemmeno di un centimetro, e poi uno come Mick Jagger, che è uno che è sempre impegnatissimo, ha mille cose da fare, tra un disco e l'altro sappiamo ormai da tempo che vive le sue giornate in Sicilia, dove di recente è andato anche ad interpretare il guardiano del faro di Strombolicchio, da quel che ne so è una splendida isola vulcanica che fa parte del comune di Lipari, per le riprese di questo nuovo film di Alice Rochebracker che si sta girando lì vicino sulle isole Eolie, con un cast davvero da paura. C'è, in questo film ci sono Dakota Johnson, Jesse Buckley, Josh O'Connor e Isabella Rossellini, e Mick Jagger che però ha una parte che dura pochissimo Allora lui è andato lì, no, a interpretare questa parte di sto guardiano del faro, ma durante un conflitto a fuoco lì viene ucciso, cioè praticamente quanti minuti gli hanno dato come recita non si sa, ma comunque pochi secondo me, perché forse aveva da fare altre cose e allora ha detto il regista: senti, io devo andare via tra poco, non fatemi rimanere qui a lungo nel film, non lo so, mi viene da pensare così, in questo modo. Però con i Rolling Stones, voglio dire, questo ha vita lunga, alla grande. Siete all'interno di Papà Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora in arrivo ci sono i REM.

diverso tranne noi, Max Pezzali all'interno di Pop Up Weekend. Allora, siamo vicini all'estate, no? Con queste giornate caldissime, ed è per quasi tutti scattata la voglia, voglio dire, di evadere, di organizzarsi tra vacanze e viaggi. Ho detto quasi tutti, non per una coppia che c'è scritto da Verbania, la quale ci dice che per prepararsi alle vacanze che faranno quest'estate si stanno disintossicando dallo stress camminando a piedi nudi sull'erba nel loro giardino. Ecco, fanno un'ora di questa attività, loro l'hanno chiamata di grounding. Siamo andati a vedere, in sostanza è una pratica che mira a connettere fisicamente e spiritualmente il corpo con la terra. Mara e Sebastian, questi sono i loro nomi, ci hanno scritto appunto al 338 7824 144, ci dicono che stanno passando il loro tempo libero passeggiando appunto nel loro giardino a piedi nudi, si stanno preparando alle prossime vacanze, che però non vengono menzionate, non si sa dove andranno. Ad ogni modo, se siete ancora all'ascolto, mandateci un altro messaggio, perché a questo punto siamo veramente curiosi, io e il DJ Franklin, di sapere dove andate. Noi nel frattempo vi accompagniamo.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Ben trovati. Sulla 8 Milano-Varese chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano per lavori fino al prossimo 24 giugno. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Chiusa sulla diramazione Gallarate-Gattico l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori per lavori di ripristino incidente fino alle 13 di oggi. E anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

scuola per questo uso innovativo della voce attraverso il vocalist, no? Cioè quello stile di canto nel quale il vocalist canta una melodia composta in origine per uno strumento, e i Manhattan Transfer hanno avuto il merito di aver fatto evolvere questa tecnica facendolo uscire un po' dagli standard per portarlo verso il moderno jazz. In poche parole, un gruppo musicale che ha fatto scuola e soprattutto hanno divertito con il loro stile che è unico nella storia della musica. Questa è Pop Up Weekend, se siete arrivati solo ora ad ascoltarci, beh, peccato, stiamo quasi per concludere il nostro appuntamento, manca ancora un po' a dire il vero, e che ci vede impegnati ogni fine settimana, quindi adesso che lo sapete, per il prossimo weekend fate un salto qui da noi in tempo debito, voglio dire, della serie cercate di arrivare un po' prima. Noi ad ogni modo vi accompagniamo con la musica e con l'appuntamento della pagina dei concerti che arriverà a breve. Ora ci sono gli Eurythmics.

Van Graziani con la sua Firenze canzone triste, da alcuni ritenuto il suo più famoso successo, con il quale partecipa anche al Festival Bar di quell'anno, era il 1980, raggiungendo la quinta posizione. E qui secondo me c'è un po' di amarezza, sicuramente in tutti noi, perché l'avevamo proprio sentita nostra quella canzone, era una poesia più che canzone. Ad ogni modo, questa Firenze canzone triste gli ha dato maggiori soddisfazioni subito dopo, entrando in classifica e rimanendoci per poco più di 6 mesi. E quella è davvero una gran bella soddisfazione. Era Ivan Graziani, ascoltato oggi in podcast.

0: L'indimenticabile Olivia Newton-John, questa era Magic. Ora in arrivo c'è la pagina dei concerti e con noi a farci compagnia c'è la voce di Jessica Donadio.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per

Woman, una delle tante cover di questa canzone di Carole King nella rilettura di Mary J. Blige. Che voce, ragazzi! Ottima anche la cover che aveva fatto Aretha Franklin, come non ricordarla. E c'è anche una versione fatta da un artista maschile, perché insomma per l'occasione divenne You Make Me Feel Like a Natural Man, e ad eseguirla fu Rod Stewart. E questa magari l'ascolteremo nella prossima edizione di Pop Up Weekend, perché con Mary J. Blige siamo giunti in chiusura. Dove ringrazio veramente di cuore tutti voi che ci avete seguito anche questo fine settimana, grazie alla voce di Jessica Donadio per i suoi interventi nelle sue rubriche, soprattutto per la pagina dei concerti, al grande mitico DJ Frankie per la regia. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto.

0: 58 minuti.
1: Ennesimo femminicidio a Ferrara, una donna uccisa con diverse coltellate, fermate il marito, omicidio in pieno giorno a Genova, vittima un 49enne italiano, un fermato. La bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre, dal gasolio alla frutta, cos'era incarato di più dallo scoppio della guerra tra Iran e Stati Uniti. Tra poco, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buonasera dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, 52 anni, Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto fare altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samantha Zironi. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Manuela, mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della bimba, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La donna era stata arrestata, secondo le ricostruzioni del GIP e del Tribunale d'Imperia, perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. Aspettiamo di leggere gli atti e capire se ci sono elementi nuovi che valuteremo, ha spiegato la sua legale. La guerra in Medio Oriente ha fatto sicuramente pesare in modo sempre più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori, sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio 2026 i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi Sami Pakkarinen, Jenni Westerlund e Patrick Grongvis, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi di subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque a largo delle isole Maldive. È tutto, buona serata e buon proseguimento di ascolto.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Noi che non si mangiava mai fuori di casa, almeno che non ci fosse un compleanno.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati sulla 8 Milano-Varese, chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano per lavori fino al prossimo 24 giugno. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio, chiusa sulla diramazione Gallarate-Gattico, l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori per lavori di ripristino incidente fino alle 13 di oggi. E anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore dell'ingegneria romana, la durabilità dei monumenti sopravvive al tempo grazie a un'impeccabile ingegnosità. Il cemento romano, che padroneggiava un sorprendente meccanismo di autoriparazione chimica. Realizzato con calce viva e cenere vulcanica, la miscela veniva impastata a caldo, formando minuscoli frammenti di calce, i clasti, distribuiti nel materiale. Quando l'acqua penetra nelle crepe, attiva una reazione. Il calcio si combina con la pozzolana presente, generando nuovi minerali che sigillano spontaneamente le fessure, rendendo quindi la struttura sempre più forte invece di indebolirsi. Questa proprietà ha consentito a opere come il Pantheon e il Porto di Cesarea di resistere per millenni, mentre molti edifici moderni lamentano problemi strutturali già dopo pochi decenni. Oggi gli scienziati guardano a questo materiale antico come fonte di ispirazione per costruire in modo sostenibile, sviluppando cementi bioispirati capaci di autoripararsi automaticamente.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita,

0: e due minuti. Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque.
2: Riccardo Pellegrini presenta

0: presente con le novità discografiche indipendenti, le novità della settimana, perché durante il weekend andiamo a riascoltarle tutte. Molte le abbiamo riascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, perché come sempre ad aprire Ora Musica, tradizione, c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

a Fabio Concato, il grande signore della musica italiana, oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che è la nostra il nostro scaldamotori prima della novità al primo ascolto che arriva subito dopo. Oggi U-Man, gli U-Man sono una band composta da Jacopo Di Giuseppe, Luca Fareri, Sebastian Marino, Alessandro Borgo e Fabio Penna. Insieme hanno realizzato questo singolo, Someone's Ready.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a parlare di un bel progetto dove ci sono più artisti coinvolti e abbiamo in linea per parlare di questo Ruggero Ricci, quindi ci colleghiamo con Ravenna, le zone di Ravenna. Ciao Ruggero, ben trovato.
1: Ciao, grazie innanzitutto dell'invito.
0: Molto volentieri, anche perché state facendo una cosa che mi piace molto sottolineare, con Nartico e Fra Sorrentino che hanno collaborato con te per questo singolo che si chiama Arcipelaghi e che devo dire, esatto, già dalla copertina trasmette molta estate, no? Un bel tramonto.
1: Sì, l'idea era proprio quella di fare un singolo estivo che però diciamo non fosse solo il solito tormentone dell'estate, sì, ma con una, con uno spunto di riflessione un po' per tutti, ecco.
0: Dicevo, progetto interessante, perché poi nella presentazione ho visto questo tour estivo nazionale che fare, dove avete già un sacco di date, e prima quando ti chiedevo ma com'è, andrete insieme, saranno le tue date o che cosa, tu mi hai spiegato un po' come la trovo vincente. Raccontiamo un po' questa idea.
1: Sì, beh, noi siamo in tre e siamo tre isole completamente diverse tra di noi, quindi abbiamo un po' deciso di unire le forze da emergenti in modo da massimizzare la promozione di questo singolo. Siamo partiti da una data zero, un release party che abbiamo effettuato a Eufonica, la Fiera della Musica, anche come messaggio proprio per la musica indipendente. E voglio ringraziare, ne colgo l'occasione, il MEI, che è il meeting delle etichette indipendenti, che ci ha consentito di fare veramente un bellissimo party dove abbiamo appunto spiegato il nostro progetto. E poi seguiranno date in centri commerciali, outlet,
0: vedo, piazze, che ci sono tante date, insomma. Ma la cosa bella, sì, l'hai detta tu all'inizio, siamo tre isole diverse, il che significa che poi alla fine, no, con tre isole diverse viene fuori uno spettacolo bello, ampio, no? Di cose,
1: sì,
0: fatto di cose.
1: Perché, sì, perché poi questo brano è nato a sei mani e ognuno ha messo le proprie peculiarità, sia vocali che stilistiche. Perché Fra è più un rapper, sì, diciamo, lo definisco rapper indie. Nartico è un cantautore overthinker, quindi lui è stra riflessivo. Io sono un incrocio tra un cantante e un cantautore indie pure io, quindi alla fine l'indie è un po' il denominatore comune, ma ci sono delle contaminazioni un po' rap, un po' elettroniche, che hanno detto, cioè ci hanno fatto proprio dire dai, facciamolo, proviamo a fare questa cosa nuova
0: e vediamo come va. Radiofonicamente va molto bene, noi adesso andiamo ad ascoltarla, Arcipelaghi. Ma adesso uno che vuole prendere contatto con questo trio, a chi si rivolge, come vi trova sui social?
1: Beh, in realtà ognuno di noi ha i propri profili, quindi se scrivete, sì, Ruggero Ricci, Nartico, Fra Sorrentino,
0: vengono,
1: ci trovate
0: fuori,
1: vari, in tutti,
0: certo,
1: i social,
0: certo,
1: da TikTok, Instagram, quindi Spotify soprattutto. e la cosa bella è che adesso proprio faremo una sorta di tour, vacanza. Noi lo prendiamo come vacanza, perché per noi è la cosa più bella andare di fronte alla gente reale
0: e fare la musica.
1: E fare musica, perché poi molti magari cantautori oggi sono molto aggrappati al lato virtuale delle piattaforme in streaming, e andare davanti alla gente ci mancava. Penso a tutti e tre, penso di poterlo dire riferito a tutti e tre, quindi è bello questo.
0: Vi seguiremo, adesso vi ascoltiamo con Arcipelaghi. Ruggero, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Arcipelaghi, insieme ci sono Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino. Ne abbiamo parlato oggi qui a Ora Musica, nello spazio interviste.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati sulla 8 Milano-Varese, chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano per lavori fino al prossimo 24 giugno. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio, chiusa sulla diramazione Gallarate-Gatti con l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori per lavori di ripristino incidente fino alle 13 di oggi. E anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Ora musica.

Le cose che sai, questo è il nuovo singolo di Valentina Paris, nuovo brano che lei dice serve per ascoltarsi nel profondo. Molto bello anche il videoclip di questa canzone, che arriva dopo Asteroide, tra i brani più rappresentativi della recente fase artistica di Valentina. Altra novità, Ludwig. Non mi...

0: e ridi.
1: Ludwig con Il pagante ti soffro, il titolo della canzone. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità, si intitola Frequenze, è il singolo di John Shark e Mood Bankers.

0: finale d'ambiente oggi qui a Ora Musica, visto che c'è stato tanto ritmo. Chiudiamo con questo brano dall'aria più rilassata, quello di John Shark e Mood Makers, Frequenze. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Sono le 13 e 46 minuti.
3: Ennesimo femminicidio a Ferrara, una donna uccisa con diverse coltellate, fermate il marito, omicidio in pieno giorno a Genova, vittima un 49enne italiano, un fermato. La bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre, dal gasolio alla frutta, cosa è rincarato di più dallo scoppio della guerra tra Iran e Stati Uniti. Tra poco, restate con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Buonasera dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, 52 anni, Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto fare altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samantha Zironi. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Manuela, mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della bimba, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La donna era stata arrestata, secondo le ricostruzioni del GIP e del Tribunale d'Imperia, perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. Aspettiamo di leggere gli atti e capire se ci sono elementi nuovi che valuteremo, ha spiegato la sua legale. La guerra in Medio Oriente ha fatto sicuramente pesare in modo sempre più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio 2026 i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi Sami Pakkarinen, Jenny Westerlund e Patrick Grongvis, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque a largo delle isole Maldive. È tutto, buona serata e buon proseguimento di ascolto.

0: fare.
1: Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare. Ernest Hemingway.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Noi che a Carnevale ci vestivamo sempre da Zorro e le femmine da principessa.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Santorini giace una città minoica, Acrotiri, sorprendentemente conservata come in una capsula del tempo. Seppellita dall'eruzione del vulcano di Santorini intorno al 1600 a.C., è tornata alla luce nel 1967 grazie agli scavi di Spiridon Marinatos, ribattezzato subito Pompei dell'Egeo per il suo straordinario stato di conservazione. Camminare tra le case a più piani, attraversare strade lastricate e ammirare affreschi vividi, oggetti d'uso quotidiano perfetti e complessi sistemi idraulici è un'esperienza che restituisce il volto di una città raffinata e avanzata. Diversamente da Pompei, qui non sono stati ritrovati resti umani. La popolazione sembra essere riuscita a mettersi in salvo in tempo. Solo una piccola parte di questa città straordinaria è stata riportata alla luce. Si stima che restino ancora numerosi edifici nascosti sotto la cenere, pronti a svelarci nuovi segreti.

ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Riccardo Cocciante è senza dubbio uno dei più grandi esponenti musicali dei nostri tempi. Nato a Saigon, figlio di padre italiano e madre francese. La sua vocazione internazionale gli ha permesso di imparare ben 9 lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Si sente spesso parlare di Angelina Jolie, ma forse non tutti sanno che l'attrice ha una passione smodata per il sangue. Si parla di una camicia con il nome del primo marito, John Lee Miller, scritto con il sangue. L'originale capo di vestiario fu indossato proprio il giorno del matrimonio, poi le seconde nozze con Billy Bob Thornton e altro sangue, questa volta quello del nuovo marito. Qualche goccia era in un flaconcino portato al collo durante la cerimonia.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nella metà degli anni 80 si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie. Giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: 31, siamo arrivati alla fine di questo mese di maggio.
1: Hai visto? È veloce, è passato. Flavio, te l'ho detto che stiamo arrivando l'estate. Adesso mare, piscina, no, più mare che piscina preferisco, eh.
0: Sì?
1: Sì, sì, perché sennò dopo in piscina sono tutti lì ammassati. Almeno
0: come
1: al mare ognuno, esatto, almeno al mare ognuno ha la propria distanza.
0: Certo, certo, mi sembra giusto, Gianmarco.
1: Assolutamente.
0: Allora, come sempre, tutte le domeniche dalle ore 16 alle ore 18 qui su Radio.fm, Radio.fm TV con Flavio Landi e Gianmarco Elia, e anche salutiamo la nostra Cristina Fischietti che è al centralino. In effetti oggi
1: Ciao.
0: È domenica, salutiamo tutti, anche coloro che magari sono già nelle partenze perché qualcuno va in ferie prima
1: lui.
0: E allora in effetti poi dice io giugno, luglio, agosto lavoro e poi a settembre me ne torno ancora in ferie.
1: Ognuno le proprie ferie, Flavio.
0: È vero, è vero. A te Gianmarco quando è che vai?
1: Luglio e agosto andiamo noi.
0: Luglio, agosto?
1: Sì, sì.
0: Bene, bene, a parte che noi la domenica siamo qua, quindi
1: qua,
0: insomma,
1: quindi a prescindere che io vada in vacanza noi comunque siamo qua.
0: Assolutamente. Va bene, allora postazione dalla Cristina Fischietti 379-100-2645 per i vostri messaggi. Ricordiamo che questa è C'est la vie dalle 16 alle 18 radio.fm. Dove si trova questa radio? Si trova qui a San Vittore Olona, lo diciamo.
1: Sì, ciao.
0: E praticamente noi siamo anche sul DAB Plus canale 7B in tutta la Lombardia, una parte del Piemonte e una parte dell'Emilia Romagna,
1: yes.
0: Ma soprattutto anche sul digitale terrestre con la televisione interattiva Smart TV. Se avete lo Smart TV ci potete vedere sul canale 833 833,
1: yes.
0: Lì basta andare su
1: tasto rosso,
0: tastone rosso, poi tastino del vostro telecomando, canali radio, e
1: sì,
0: da lì potete vedere il logo
1: Radio
0: di Radio Punto. E potete cliccare ed entrate
1: e
0: nel nostro
1: mondo,
0: nel nostro tesoro. Va bene, detto ciò, allora andiamo avanti. Musica con Lizzo, eccola qua, con Don't Make Me Love You. E poi Rosella con Everybody.

0: Curiosità. Partiamo subito con questa prima, il labirinto di vetro. Vediamo un po' di che cosa
1: Dai,
0: si
1: vediamo.
0: Tratta. Allora, il labirinto di vetro disorienta creando illusioni ottiche che ingannano la percezione visiva. Ecco le due curiosità che appunto leggiamo, è questa: illusione di visibilità. A differenza dei labirinti tradizionali con siepi o muri ciechi, in quelli di vetro la vista è libera. In effetti è vero.
1: Sì.
0: Nonostante ciò, uscirne è molto difficile perché la trasparenza e i riflessi confondono la percezione di profondità e direzione. Opere d'arte famose. Opere iconiche di questo tipo si trovano in spazi museali e naturalistici rinomati. Ad esempio, una struttura triangolare in vetro e bronzo realizzata dall'artista Robert Morris è ospitata al Nixon Atkins Museum of Art di Kansas City. Quella. Un'installazione permanente interamente in vetro si trova anche all'interno del parco sculture del Chianti in Italia.
1: Hai capito? Andiamo a vedere,
0: c'è anche
1: andiamo
0: il vino.
1: Quindi, sì, insomma, ci andiamo a fare una bella scampagnata.
0: Perfetto.
1: Vino e labirinto di vetro.
0: Allora, diamo subito così alla nostra grande musica. Intanto salutiamo anche il nostro Paolino Basso, il programmatore di Radio Punto, e anche il nostro Gianmarco Lia, che
1: Ciao,
0: loro
1: guys.
0: Che sono direttamente i programmatori musicali che
1: Dodo.
0: Ci tengono così in compagnia tutta la giornata. Allora, andiamo subito con il brano Ava Max con Uso Long Ignao e poi gli Evan 70 con Let Me Go.

0: WhatsApp che sono arrivate qui alle 379-100-2645. E ricordiamo che alle 17.45 diremo stop. Speriamo che mi ricordo. Vediamo se la nostra Cristina Fischietti magari mi fa segno. Va bene, speriamo. Sì, sì. Poi quelli che non riusciamo a leggere questa domenica li leggeremo la prossima, che è il 7 di giugno.
1: Assolutamente.
0: Ok. Allora, partiamo subito. Ci salutano Clara e Marco dal Colle del Prete in provincia di Cuneo. Grazie.
1: Ciao.
0: Poi abbiamo Armando, malgrado il tempo incerto, si è recato a Biandronno sul lago di Varese. Quella. Bene, bene, bene. E poi per ultima abbiamo Elvira da Milano, sta stirando come tutte le domeniche e ci ringrazia per la compagnia.
1: Ottimo, stira anche per me Elvira.
0: Va bene, va bene, va bene, c'è sempre qualcuno che stira la domenica. Allora andiamo avanti, musica con Ariana Grande con We Can Be Friends, poi gli Oasis con All Around the World.

0: Marco, come di consueto, la domenica com'è andata?
1: Tutto
0: cioè,
1: bene.
0: No, scusa, la settimana
1: com'è andata? La settimana è andata tutto bene. La domenica stiamo ancora qua. Sì. Fa un caldo, devo dirti, sto sciogliendo. Sì.
0: Come mai? Come mai che il condizionatore qua oggi veramente va...
1: ci ha abbandonato.
0: Non va, va vume, ma non no, so, esatto. È potenza molto scarsa.
1: Molto bassa.
0: Speriamo che i computer, insomma...
1: non vadano a fuoco, ma va bene, finché ci sentite vuol dire che qualcosa
0: ma, ascolta,
1: sta crollando.
0: Non possiamo mettergli quei ventaglietti al computer.
1: Adesso ci metto
0: le manine che così, no?
1: Sì,
0: bene,
1: esatto.
0: Insomma, non sarebbe male.
1: Ora comprarmi il ventaglio da un euro, sai che bello, forse fa più fresco.
0: Allora, dobbiamo dire al nostro direttore, che lo salutiamo, al nostro direttore Roberto Rovellini e anche l'editore Fabrizio Botale. Direttore, qui fa un caldo veramente bestiale. Allora, qua cosa facciamo? Qui dobbiamo mettere qualcosa di veramente potente.
1: Potente.
0: Mettiamo un BTU, non so, da 24.000.
1: Sì, dai.
0: Non sarebbe male, va bene. Dai, ci sta. Va bene, allora, detto ciò, cosa facciamo di bello? Leggiamo una curiosità.
1: Vai, dimmi.
0: E partiamo subito con questa. Allora, curiosità sulle tegole. Pensa a te, se ti arriva una tegola in testa, no?
1: Ora lo so.
0: Non è quella. Allora, le tegole non sono solo semplici coperture, ma nascondono una storia e una tecnica affascinanti della protezione degli edifici, della loro evoluzione e evoluzione. Ecco due curiosità poche note sulle tegole e vediamo un po' di che cosa si tratta. Le tegole di Roma antica. I romani furono dei veri maestri nell'utilizzo dell'argilla cotta per l'architettura e il sistema che utilizzavano era appunto composto da tegole piane e da coppi. Un'invenzione così geniale che ha gettato le basi e l'ispirazione per le tecniche murarie imperiali. L'ultima, la sì, fisica vai. Del vento. Durante forti temporali o tempeste, le tegole sono soggette a due forze opposte. Infatti il vento che passa sopra il tetto crea una depressione, mentre sotto le tegole si genera

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: più WhatsApp che andiamo subito a leggere qui al 379-100-2645. Ne stanno arrivando, mi sta dicendo Cristina. Bene, bene, siamo contenti. Allora, qui abbiamo Olga da Pinzolo, Trento, ci saluta. Grazie, grazie, grazie Olga. Poi abbiamo Rino da Santa Maria della Versa, in provincia di Pavia, e dice: ma che caldo fa? E ci manda un saluto. In effetti è vero.
1: Ciao, fa caldo caldo.
0: Poi, questa è dedicata a te. Allora c'è Caterina da Sarezzo, Brescia, che ciao, manda un saluto particolare a Gianmarco.
1: Oh, ciao Caterina, ciao, thank you so much.
0: Quella Caterina, guarda che sono anch'io geloso, eh.
1: No, ah, scherzo, no, tranquillo, tranquillo,
0: tranquillo, tranquillo. No, no, scherziamo, scherziamo. Allora, salutiamo anche Caterina. Bene, altri due motivi che andiamo ad ascoltare, con Dire Straits, con Lady Writer, e poi Glenn Frey con You Belong to the City.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Ciao Marco, allora andiamo a parlare della curiosità. Gli allarmi di casa, tu li hai gli allarmi di casa?
1: No, nemmeno.
0: Io
1: dovrei metterlo.
0: Nemmeno io, no. In effetti ho a casa una telecamera che devo ancora
1: solo
0: installarla.
1: Quella. Ah, c'è nella scatola, rimasta.
0: Devo ancora installarla, va bene. Poi la porteremo qui in radio, perché magari capita che qualche ladro entra.
1: No, ce ne stanno troppe qua dentro, vai avanti.
0: Oh, basta che il ladro non ruba mica il condizionatore, che sennò siamo veramente nei guai. Va bene, allora, parliamo subito. Dunque, allarmi di casa, il pericolo dei falsi allarmi per manutenzione. Allora, guardate un po', spesso si pensa che l'allarme suoni solo per intrusione, ma in realtà molti allarmi scattano a causa di una cattiva manutenzione, è vero. Se le batterie della centrale non vengono sostituite solitamente ogni 5-7 anni, questa è la regola, l'impianto può interpretare l'assenza di alimentazione o il calo di tensione come un tentativo di manomissione attivando la sirena. Che bello! Già. Poi l'ultima, tempo di decisione del ladro. Ecco, qui siamo veramente... il ladro che arriva. Allora, studi sulla sicurezza domestica indicano che i ladri impiegano appena 5 secondi per decidere se tentare l'effrazione di una casa. Per questo motivo la sola presenza visibile di telecamere o sirene d'allarme è spesso un deterrente sufficiente. Quindi esatto, sì. Se noi vediamo un ladro che arriva qui in radio,
1: già facciamo suonare le...
0: No, lo ospitiamo, diciamo guarda, adesso se vuoi ti diamo anche lo zucotto, visto che
1: esatto,
0: è arrivato, quindi così
1: caffettino e biscottini,
0: qui non c'è niente da portare via, assolutamente. Va bene, andiamo avanti allora con la musica e abbiamo Taylor Swift con Is It Over Now e poi a seguire Fab Cat con Paradise.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Si può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Comunque Gianmarco, allora qui abbiamo subito gli altri tre WhatsApp, intanto fa un ca.
1: Sì, sto sfumando qua dentro, tu non vedi, ho bisogno del ventaglio.
0: Assolutamente. Allora, qui abbiamo Mirko da Ravascletto. Che paesone questo Ravascletto, Udine, Friuli Venezia Giulia. Allora, dice che ieri ha comprato il tandem. Attenzione, l'avevamo già detto la
1: sì, esatto,
0: scorsa.
1: Dalla puntata precedente ci ha ascoltato.
0: Attenzione a cosa dice. E oggi si sta preparando un temporale e dice che fortuna. E ci
1: vabbè,
0: saluta.
1: Ci sta, no? Cioè, nel senso, pedalare sotto la pioggia.
0: Va bene, bravo, bravo Mirko. Vabbè, dai, vai, qualche altro giorno vedrai che poi così ci sarà bel tempo. Poi abbiamo Mirko, poi Alessandra da Valdaone, Trento, nel Trentino Alto Adige, ci manda un bacione. Grazie.
1: Oh, ciao, grazie a te, ciao.
0: Poi abbiamo Pino da Agrate Conturbia, in provincia di Novara, dice: sto festeggiando l'anniversario di matrimonio e fa gli auguri alla moglie Simona.
1: Grazie.
0: Bene. E anche noi praticamente applaudiamo. E facciamo tanti auguri sia a te che a tua moglie, assolutamente.
1: Sì.
0: Bene.
1: Allora, rimani connesso così poi
0: sì,
1: tra poco.
0: Allora, praticamente adesso c'è spazio pubblicitario e poi torneremo in diretta qua da Radio.fm, Radio.fm TV con Flavio Landi e Gianmarco Lia con C'est la vie.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 59 minuti.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 8 Milano-Varese, chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano per lavori fino al prossimo 24 giugno. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio, chiusa sulla diramazione Gallarate-Gattico, l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori per lavori di ripristino incidente fino alle 13 di oggi. E anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Leggiamo subito un'altra curiosità a Gianmarco e qui andiamo a parlare della cantante, ovvero sia di Annie Lennox. Allora, ecco le due curiosità su di lei. Iconica voce degli Eurythmics con solista di fama mondiale, ovvero sia Dave Stewart. Attivismo in incognito. Allora, Annie Lennox è nota per il suo intenso impegno umanitario, in particolare nella lotta all'AIDS in Africa. Spesso intraprende viaggi in incognito in paesi moro come il Sudafrica e il Malawi per toccare con mano la realtà e visitando villaggi senza clamore mediatico. Allora, nel 2004 ha vinto il premio Oscar per la migliore canzone originale con Into the West, ovvero sia il brano composto per la colonna sonora del film Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Ed è vero, bellissimo, quella colonna sonora.
4: Sì, devo ci dire. Piace.
3: Piace, piace, piace. Beh, qui allora adesso cosa facciamo, Gianmarco?
4: Andiamo avanti con la nostra musica.
3: Sì. Assolutamente. No, perché io in effetti adesso stavo guardando una cosa. Non c'è aria, perché guarda. Guarda,
4: sta soffocando, guarda. Flavio, sì, sì.
3: Cioè, veramente, non si può. Guarda, c'ho i capelli che stanno andando
4: a fuoco.
3: A fuoco, no, si stanno sciogliendo.
4: Dai, nel frattempo mettiamo un po' di musica.
3: Va bene, allora
4: quest'area.
3: Mettiamo la musica, sì, anche Madonna c'è caldo. Allora, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love e poi Tony Hadley con Save a Prayer.

0: Dunque Gianmarco, allora salutiamo anche tutti i colleghi della radio, visto considerato che la domenica loro saranno a passeggio, saranno non so dove, praticamente saranno, esatto, a fare shopping, oppure magari sono anche al mare, magari al mare, esatto, in montagna, chi lo sa.
1: Non lo
0: va
1: so.
0: Bene, comunque gli unici che praticamente rimangono qua la domenica siamo io e te,
1: sì,
0: Saverio Lombardi, poi c'è Roberto Davi e poi per ultimo Emily. Il nostro Emily, che praticamente lo salutiamo, che questa sera è qua.
1: Ciao.
0: Allora, detto ciò, andiamo subito a leggere dei WhatsApp che sono arrivati sempre qui al 379-100-2645. Ne stanno arrivando tanti e poi dopo diremo stop e vediamo se
1: sì, ce la facciamo, tranquillo Flavio, non ti
0: seconda
1: preoccupare.
0: Seconda ora questa.
1: Io, sì.
0: Allora, qui abbiamo Fiorella da Gavorrano, Grosseto, Toscana, che dice: sto organizzando un piccolo happy hour con gli amici in vostra compagnia.
1: Buono,
0: bene,
1: ci piace,
0: grazie,
1: portaci qualcosa.
0: Poi Pippo da Noli, Savona, ci saluta dalla spiaggia. Grazie Pippo.
1: Ciao Pippo.
0: Poi Beatrice da Diano Arentino, Imperia e Liguria, chiaramente, sono in veranda mentre ci ascoltano, stanno mangiando il gelato con il piccolo Andrea. Bene, salutiamo anche il piccolo
1: Ciao,
0: Andrea.
1: Ciao, salutiamo Andrea.
0: Cerca di mangiare bene il gelato Andrea, mi raccomando. Va bene, allora andiamo avanti, musica con Medusa,
1: sì,
0: con Paradise. E poi a seguire abbiamo i Moving Pictures con Never.

0: Altra curiosità che andiamo subito a leggere è questa. Allora, curiosità sui self-service. Bene. Allora, l'inventore della spesa fai da te finì in bancarotta per colpa di Wall Street. E vediamo un po'. Il primo vero supermercato self-service della storia fu aperto a Memphis nel 1916 con il nome di Piggly Wiggly. Quella.
1: Piggly Wiggly.
0: Piggly Wiggly. Piggly Wiggly.
1: Andiamo, già non so di lingua.
0: Non so di lingua. Prima di allora i clienti consegnavano la lista della spesa al commesso che raccoglieva i prodotti per loro. Ok. Allora, risparmio notevole per il carburante. Nei distributori di benzina in Italia la modalità self-service consente di risparmiare sensibilmente rispetto al servito. Infatti i prezzi del self-service possono essere inferiori di 0,10 a 0,20 euro al litro, permettendo di tagliare il costo finale del pieno. Questo accade perché i gestori non devono sostenere il costo del personale per l'erogazione, hai capito?
1: Bene o male, almeno così.
0: Allora, visto considerato adesso come stiamo col carburante, perché fino al 6 di giugno
1: troppo,
0: mi
1: Flavio,
0: sembra che praticamente
1: alto.
0: Ancora è lì, no?
1: Sì,
0: e poi dopo aumenteranno ancora.
1: Basta, sì, dopo vendere un rene per andare a fare la benzina, Flavio.
0: Io guarda, dove abito io praticamente ancora adesso è 1,999.
1: Sì, siamo quasi a 2 euro, dai.
0: Quasi 2 euro.
1: Fine, cioè.
0: Sì, poi tanti arrivano anche a 2,170 euro, chi ha 2,05 euro, chi... Siamo all'asta, dai, insomma, non c'è niente da fare.
1: No.
0: Allora, andiamo avanti con la musica, con Talking Da You, con Mellencamp, e poi a seguire Michael Jackson con Scream.

0: In Lugano, Svizzera italiana, bel posticino anche lì, è appena rientrata da una passeggiata in bici e ci saluta.
1: Ok, perfetto.
0: Ci ringrazia tantissimo, va bene. Allora,
1: infotraffic.
0: Abbiamo l'infotraffic, diamo subito la linea alla redazione e poi torneremo qua in diretta.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati sulla 8 Milano-Varese, chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano per lavori fino al prossimo 24 giugno. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio, chiusa sulla diramazione Gallarate-Gattico, l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori per lavori di ripristino incidente fino alle 13 di oggi. E anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: past, and this day could be your last.
1: Andiamo a leggere curiosità e andiamo a parlare allora dell'illusionismo, insomma, che bello. Allora, vediamo un po'. Il trucco più difficile di Houdini. Lo conosci Houdini? Sai chi è, no?
2: Sì, sì, ma non so i suoi trucchi.
1: Allora adesso andiamo subito a leggere. Harry Houdini, il più celebre illusionista di tutti i tempi, deve la sua fama alle fughe impossibili da manette, casse sigillate e celle piene d'acqua. Tuttavia il suo trucco più grande non era un numero di magia, ma un'abilità fisica e psicologica. È vero.
2: Wow.
1: Per prepararsi alle sue performance di apnea, Houdini si allenò.

0: a riempire i suoi polmoni trattenendo il respiro per lunghi periodi e per resistere a pressioni esterne. Abituava il corpo a rallentare il battito cardiaco. In effetti è vero,
1: sì,
0: questa cosa qua. Inoltre la sua vera forza era l'abilità di farsi perquisire preventivamente e capire la fiducia delle guardie, inducendole e usare i metodi di chiusura da lui preferiti. Hai capito?
1: Un classico.
0: Ma poi non riesco a capire com'è che è morto Houdini.
1: Non lo so, Flavio.
0: Non è che è per uno sbaglio suo.
1: Alzo le mani perché non voglio dire una cavolata.
0: Va bene. Insomma, in effetti non sarebbe male fare anche noi un esperimento radio,
1: Flavio,
0: una cassa piena d'acqua.
1: Però ci mettiamo i pesci là dentro, tipo un acquario.
0: Ma dopo ci sto pensando.
1: Ci pensiamo dopo.
0: Un attimino. Va bene. Allora, a questo punto andiamo avanti con la musica e abbiamo il nostro punto classic con le Chic, con le Freak, e poi a seguire Whitney Houston con I'm Every Woman.

0: Siamo giunti allora al termine. Dobbiamo dire solo una cosa. Come sempre, vabbè, mi sono dimenticato. Però
1: vabbè,
0: coloro che hanno mandato i WhatsApp e non riusciamo a leggerli tutti, la prossima domenica li leggiamo. Quindi la domenica prossima è il giorno 7 di giugno. Quindi
1: sì, esatto,
0: non mancate, state lì in ascolto. Allora, qui c'è Attilio che ci segue sempre e ci manda un saluto da Neversa della Battaglia in provincia di Treviso. Quella, bello.
1: Ciao.
0: Bello. Poi Federica, come noi, lavora e ci saluta da Diamante, Cosenza Calabria.
1: Sì, Calabria. Ricordo.
0: Diamante, bellissimo Diamante.
1: Sì, sì.
0: La canzone è come
1: stato,
0: quella di...
1: Sì,
0: sì, ci sei.
1: Sì.
0: Com'è, com'è?
1: Bello, bello.
0: Bello?
1: Bella postazione.
0: Si mangia bene?
1: Assolutamente sì.
0: Cosa si mangia?
1: Non lo so, non mi ricordo. Adesso sono andato tipo 5 anni fa, adesso veramente fuori.
0: Diamante al ragù.
1: Un diamante al ragù.
0: Va bene, poi c'è... Sono arrivati anche saluti da Marino, da Rocroi, Francia. Quella, Rock
1: ciao Rocroi.
0: Benissimo, benissimo, grazie, grazie. Allora, gli ultimi due motivi che andiamo ad ascoltare, poi arriveranno i saluti. C'è Mabel con Boyfriends e poi gli Starship, bellissimo pezzo, con Nothing Gonna Stop Is Now.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: detto prima, siamo giunti al termine, quindi adesso diamo praticamente lo spazio sempre alla musica, e qui tra pochi istanti ci sarà il nostro Roberto Davi con la sua America Top 40, quindi state lì incollati dalle ore 18 alle ore 19. Poi ci sarà Saverio Lombardi viaggiando Night and Day, giusto Gianmarco?
1: Sì, viaggiando
0: un'ora
1: Night and Day,
0: fino
1: sì.
0: alle ore 20. Poi a seguire Rotazione Musicale, e poi questa sera dalle ore 22 alle ore 23 c'è il nostro maestro musicale di Rock On,
1: ecco,
0: ovvero sia il nostro Emily, quindi lo salutiamo immancabilmente, lui è sempre qua pronto per dare della buona musica e poi anche delle richieste. Va bene, allora noi diamo l'appuntamento il giorno 7 di giugno, sempre qua dalle ore 16 alle ore 18 con C'est la Vie, con Gianmarco Lia e Flavio Landi. Salutiamo anche la nostra Cristina Fischietti, che è stata al centralino queste due ore, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: E salutiamo anche il popolo. Ciao,
1: ciao
0: a tutti.
1: Guys.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Sono le 18 e 0 minuti.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Ed eccoci nuovamente insieme, Roberto Davis, back on radio, back on the mic, come si diceva ai tempi e come diciamo tuttora. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'American Top 40, la classifica vintage per eccellenza della vostra radio preferita, come ogni settimana. Un'ora dedicata alle classifiche di vendita del passato. Oggi tratteremo proprio del passato passato, perché insomma torniamo indietro di 45 anni. Il 4 febbraio 1980 avevo da poco compiuto 16 anni, così almeno potete fare i conti e sapere gli anni del vostro speaker in onda in questo momento. Buon ascolto e buon divertimento, prepariamoci a una sfilza di canzoni niente male davvero. Erano tre le canzoni che uscivano dalle prime 40 posizioni quella settimana: Rotation di Herb Albert, Jane dei Jefferson Starship e poi la mitica Please Don't Go di Casey and the Sunshine Band, che molti di voi ricorderanno perché insomma quelli che hanno la mia età la sfruttavano. All'epoca si ballavano ancora i denti e quindi si usava Please Don't Go, l'ho usata anch'io, lo ammetto. Quindi ci siamo, partiamo subito, anzi fra 10 secondi, con la prima delle nuove entrate, Shalamar, Second Time Around.

altro che Please Don't Go. The Second Time Around, uno dei grandissimi successi di questa band denominata Shalamar, incidevano per la Solar Records. E insomma, dal finire degli anni 70 fino alla metà degli anni 80 conobbero grande notorietà sia in termini di vendita che in termini di passaggi radiofonici. Facevano il loro ingresso in American Top 40 quella settimana, la numero 40. Come abbiamo detto, sono tre le nuove entrate, la seconda la ascolteremo fra un attimo, non prima di avervi detto che la numero 39 c'era Last Train to London di Electric Light Orchestra, niente male davvero anche questo successo. La 38, seconda new entry, Barry Manilow, la sua When I Wanted You.

Quando ti volevo, quando ti desideravo. When I Wanted You, eccolo qua, il disco di Barry Manilow. Alla numero 38, Barry, che insomma abbiamo conosciuto perché lui spesso e volentieri faceva queste ballad strappacuore. Ricordiamo soprattutto Mandy di qualche anno prima. Era la seconda nuova entrata nel numero 37 in discesa, Kool & the Gang con la loro Ladies Night. Alla 36, Lost Her in the Sun di Jon Stewart. Alla 35, Santana, You Know That I Love You. Quindi qui vi accorgete di quali artisti facevano parte delle classifiche di vendita in quegli anni. Noi abbiamo un po' di nostalgia effettivamente e amiamo American Top 40 proprio perché possiamo riproporre a voi e anche a noi stessi suoni e voci che hanno segnato la storia della musica internazionale. È il caso anche della posizione numero 34 occupata da Lionel Richie e i suoi Commodores in ascesa con la loro Wonderland.

non è sicuramente uno dei singoli più conosciuti, almeno in Italia, dei Commodores, ma quella settimana si arriva fino alla numero 34 dalla 38 dei 7 giorni precedenti. Lionel Richie, che di lì a poco poi avrebbe abbandonato i Commodores intraprendendo una carriera solista che insomma l'ho visto protagonista per almeno un paio di decenni. Ricordiamo il suo debutto con All Night Long, che tutti quanti si ricordano. Alla doppio 3 gli immancabili Little River Band con la loro Cool Change. Alla 32 una band rock tipicamente statunitense, i Chiptrack con la loro Voices. Alla 31 Dr. Hook, Better Love. Next Time. Entriamo quindi nelle prime 30 posizioni di quella settimana, lo ricordo, la prima settimana del mese di febbraio 1980. Siete con American Top 40, io sono Roberto Davi, grazie per essere qui. E vi regaliamo anche questa perla, Funky Disco, Rufus and Chaka Khan, Do You Love What You Feel?

0: Working My Way Back to You e Forgive Me Girl era un medley di due successi degli Spinners, presenti in questa classifica alla numero 29, in ascesa di 8 posti rispetto a 7 giorni prima. Alla numero 28 un'altra band che insomma di storia musicale nella disco ne ha fatta parecchia, gli OJs con Forever Mine. Alla 27 gli Styx, Why Me. In discesa invece Derry Hall and John Oates con la loro Wait For Me, perdevano 8 posti, scendevano dalla 18 alla 26. Alla 25 qui scaldiamo i cuori, questo ve lo dico, la cantavo anche al karaoke. Neil Diamond, September Moon.
1: Stay for just a while, stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

that way. Eccola qua, September Moore. Che bella. Lo so, volevate che ve la cantassi io, ma non era il caso. Meglio far cantare il protagonista originale, Neil Diamond, alla numero 25. Alla numero 24, Fool in the Rain, Led Zeppelin. Alla 23, Third Time Lucky, First Time I Was a Fool, dei Foghat. E alla numero 22 troviamo la più alta new entry di quella settimana, il fratello sfortunato dei fratelli Gibbs. Il fratello dei fratelli, vabbè, insomma, più fratello di lui non c'era nessuno. Insomma, quello che rimase fuori, diciamo, dalla formazione per scelta sua, eh. Piazzò però questo singolo come new entry, End the Gibbs Desire.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

on the radio. E chi meglio di Donna Summer può ricordarci che questa è American Top 40 proprio on the radio, on your radio, on your preferred radio. Io sono Roberto Davi e questa è la classifica di vendita dei singoli in America, negli Stati Uniti d'America, volevo dire in USA, e mi sono incartato, poi va via la voce, cammino male, ci sento poco, però giuro che porterò a termine questa classifica. Era la numero 16, ma ci eravamo lasciati sulle note di Steve Forbert alla numero 19, alla 18 Isaac Hayes con la sua Don't Let Go, un gradino più su Dan Fogelberg con la sua Longer, Deja Vu alla 15 di Dionne Warwick, alla 14 Stevie Wonder, Send One Your Love, alla 13 We Don't Talk Anymore di Cliff Richard, un grandissimo successo anche qui da noi in Italia, alla 12 Kenny Loggins, la sua This Is It, salutiamo Donna Summer e beh, salutiamo anche Roger Nelson, lei se ne va, lui arriva. Erano i suoi primi grandi successi, forse il primo grande successo internazionale. Prince, I Wanna Be Your Lover.

I Wanna Be Your Lover. Mi sarebbe bastato che avesse detto I Wanna Be Your Singer. Io ho amato Prince in qualsiasi modo, insomma, tranne quello fisico. Però è un personaggio che mi è rimasto nel cuore, lo sapete, spesso e volentieri lo cito quando ci capita di trovare le sue canzoni in American Top 40. Rimaneva dove era 7 giorni prima, cioè immediatamente fuori dalla top 10, alla posizione numero 11. Le prime 10 aperte invece da Tom Petty e i suoi Heartbreakers, il singolo Don't Do Me Like That. Alla numero 9 una collaborazione fra Terry Desario, una cantante che ha fatto poco, ma quel poco lo ha fatto bene, era KC and Sensational Sunshine Band, proprio loro, proprio quelli di Please Don't Go. Il singolo è intitolato Yes, I'm Ready.

va bene, insomma, erano pronti per amarsi, per baciarsi e quant'altro, lo dicono loro. Terry D'Assario e in KC, solo lui, non c'era la Sunshine Band, non ci stavano tutti nel pulmino e quindi avevano fatto il disco.

solo in due, avendo a loro disposizione un motorino, un cinquantino che all'epoca andava molto di moda. Era la numero 9 alla 8 gli Eagles con The Long Run, numero 7 una band che ha fatto insomma la storia della musica internazionale, basta citare il loro nome, Fleetwood Mac, una delle canzoni più belle, qui addirittura live, si intitola Sarah.

Sarah Sarah. Anche in Italia in quegli anni, in quel periodo, circolava una Sara, che era quella però di Antonello Venditti, l'anno prima, a dir la verità, fine 1978. Qui siamo al 4 febbraio 1980, erano i Fleetwood Mac alla 7 appunto. Alla numero 6 la canzone della Pina Colada, proprio così, Pina Colada Song, Rupert Holmes, e alla numero 5 fra un attimo i Queen, Crazy Little Thing Called Love.

Tears for a Little Pain, Cold Love, una piccola pazza cosa chiamata amore. Freddie Mercury con i suoi Queen occupavano la numero 5 quel febbraio di 45 anni fa, cioè proprio ieri insomma. Alla numero 4 invece, appena giù dal podio, c'è Smokey Robinson, Crazy.

Smokey Robinson, l'uomo che fuma. Con un nome così, scusa, no, l'uomo che fuma era quello di X-Files, va bene. Smokey Robinson che canta da una vita e mezzo, perché lui ormai ha passato da un pezzo gli 80 anni, ma continua a sfornare dischi. Questo era quello che aveva piazzato alla numero 4 nel 1980, esattamente il 4 febbraio di quell'anno. Alla numero 3 un altro monumento della musica country statunitense, vale a dire Kenny Rogers con la sua Coward of the County. E alla numero 2 manteniamo le atmosfere abbastanza tranquille, anzi totalmente tranquille, incontrate con Smokey Robinson, un altro classicone di quel periodo e che lo è rimasto negli anni, Captain and Tennille, Do That to Me One More Time.

Do That To Me One More Time, fammelo ancora una volta. Che cosa? Il riassunto. Cosa avete pensato, insomma, anche voi dall'altra parte dell'apparecchio, chiamiamolo così, apparecchio, che non è quello dentale, ma è un qualsivoglia strumento per ascoltare la vostra radio preferita. Fatelo soprattutto durante American Top 40. Tiriamo l'acqua al nostro mulino? No, beh, ascoltate tutto il resto della programmazione. Evidentemente tutti i miei colleghi e le mie colleghe sono molto molto bravi e vi tengono compagnia 24 hours a day, every day, anzi 24/7, così come abbiamo fatto noi in questi 60 minuti che sono trascorsi velocissimamente riascoltando quella che era la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America il 4 febbraio 1980. Non c'erano i Dazi, quindi insomma le cose andavano bene. Sì, io non mi ricordo, onestamente, 45 anni fa faccio un po' di fatica a ricordarmi cosa facevo, se soprattutto mi preoccupavo dei Dazi, ma non credo. Non ce ne preoccupiamo troppo neanche noi, anche perché il tempo è tiranno e dobbiamo assolutamente annunciare quella che fu la number one quella settimana, salutarvi di conseguenza. Vi dico che al numero uno, 45 anni or sono, c'era Michael Jackson con la sua Rock With You. Alla prossima settimana, grazie, bye bye.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 8 Milano-Varese, chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano per lavori fino al prossimo 24 giugno. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio, chiusa sulla diramazione Gallarate-Gattico, l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori per lavori.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 19 e 0 minuti.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 8 Milano-Varese, chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano per lavori fino al prossimo 24 giugno. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio, chiusa sulla diramazione Gallarate-Gattico, l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori per lavori di ripristino incidente fino alle 13 di oggi. E anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

URBEX, abbreviazione di Urban Exploration. È l'attività di esplorare e documentare strutture artificiali in stato di abbandono e solitamente inaccessibili. Oggi parliamo di questo mondo particolare. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

L'esplorazione urbana, ma di cosa si tratta? Non si tratta solo di vecchie case. Il mondo urbex comprende una vasta gamma di siti, ville, palazzi storici, spesso ricchi di affreschi e di arredi originali. Siti industriali come ex fabbriche, centrali elettriche, strutture dismesse come ospedali, manicomi, orfanotrofi. O infrastrutture urbane come tunnel ferroviari dismessi, bunker. Avete mai esplorato in vita vostra qualcosa? Vi siete mai trovati davanti a un cancello chiuso di una villa abbandonata apparentemente?

Il vero esploratore urbano ha anche un codice etico. Non è scritto, ma si riassume nella frase: scatta solo foto, lascia solo impronte. Qui si celebra il fascino estetico della decadenza, il brivido dell'ignoto, esplorando luoghi dove il tempo si è fermato. Non devastare, lascia solo impronte, impone il rispetto assoluto, vietato rubare o vandalizzare. L'esplorazione urbana è un'attività rischiosa per pericoli strutturali, tipo crolli, o legali, tipo violazioni di domicilio. Ma la vera etica dell'esploratore è trasformare la visita in una missione di memoria storica, preservando la bellezza dell'abbandono, solo attraverso la fotografia e il silenzio. Preservare la memoria storica, senza forzature, perché qualsiasi porta chiusa ermeticamente rimane lì. Non si forza. Ma qual è il kit dell'esploratore? Voi cosa immaginate? Interagite con noi, entrate nella nostra community. Voi piccoli esploratori, ovviamente con le cuffie e con la musica.

Qual è il luogo abbandonato più incredibile o spaventoso in cui siete mai entrati? Avete mai trovato un oggetto personale, una lettera, una foto, un giocattolo che vi ha fatto riflettere sulla vita di chi abitava in quel posto? Vi è mai capitato di sentirvi osservati o di sentire rumori spiegabili durante un'escursione?

Interagite con me, sono curioso. Imagine Dragons, Thunder. Il tuono.

Silvia da Lauriano nel Basso Monferrato ha fatto urbex a Castello di Lauriano. Brivido entrando nella chiesa di famiglia abbandonata agli animali. Secondo voi perché la natura si riappropria degli spazi umani? Perché la decadenza rende tutto più affascinante? Cosa vi spinge a cercare tra le macerie? E soprattutto, avete il kit dell'esploratore? Tra poco ne parliamo, intanto i cattivi sogni di Teddy Swims. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Be the One, Dua Lipa. What else, dice in televisione, rubando la battuta al noto testimonial di quella marca di caffè. Silenzio, polvere e storie dimenticate oggi a Viaggiando. Un viaggio dove il tempo si ferma. Beh, l'attrezzatura essenziale per esplorare in sicurezza comprende delle torce potenti per navigare in ambienti senza luce, la mascherina FFP2 o FFP3 contro polveri e muffe tossiche, scarponcini robusti per proteggere caviglie e piedi da chiodi o vetri, guanti da lavoro per rimuovere detriti e proteggersi durante le arrampicate, kit di primo soccorso. Ma quali sono i posti più abbandonati visitati in Italia?

The Subway, Chapel Roan. Siete curiosi? I quattro posti più visitati in Italia. Apriamo i cancelli.

Ordinary. Tra le colline toscane sorge un gigante di pietra che racchiude uno dei capitoli più intensi dell'urbex italiano, l'ex ospedale psichiatrico di Volterra. Esplorare Volterra significa muoversi tra reparti dove ancora si leggono cartelle cliniche e si vedono vecchie barelle arrugginite. Il cuore di questa tappa è il padiglione Ferri, dove visse Oreste Ferdinando Danetti, conosciuto come NOF4. Non era un semplice paziente, era un astronauta mentale che ha lasciato ai posteri un'opera monumentale. Utilizzando solo la fibbia della sua cintura, Nanetti incise un muro esterno del padiglione con un graffito lungo 180 metri. Un racconto sull'origine dell'universo fatto di messaggi telemetrici, citazioni spaziali, figure umane. Un diario a cielo aperto dove realtà e delirio si fondevano. Il cemento oggi si sta sgretolando, quindi l'urbex ha un ruolo cruciale di documentazione visiva. Prima che il tempo cancelli definitivamente questo capolavoro. Il silenzio è spezzato soltanto dal fruscio dei rami che invadono le stanze. È la natura che le crama i suoi spazi avvolgendo nel verde ciò che è stato un luogo di sofferenza e oblio.

l'urbex dà voce ai giganti addormentati. Oltre quella polvere c'è una memoria storica.

Abbandoniamo il silenzio di Volterra per salire sulle colline lecchesi, dove sorge Consonno, il borgo che doveva diventare la Las Vegas della Brianza. Qui si racconta il fallimento di un'ambizione smisurata, il sogno del Conte Bagno. Mario Bagno, eccentrico imprenditore degli anni 60, acquistò l'intero borgo medievale radendolo al suolo per costruire la città dei divertimenti. Un minareto arabo, galleria commerciale stile orientale, un castello medievale. E per pochi anni Consonno fu la meta del jet set tra luci, ristoranti di lusso e musica H24. Il destino giocò d'anticipo la natura, rispose con una serie di frane che negli anni 70

0: Beh, a due passi con sonno si potrebbe anche organizzare una trasmissione live.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, dunque prevarrà il sole da nord a sud, eccetto però della variabilità a tratti sui settori alpini centro-occidentali, dove sarà possibile qualche isolato debole fenomeno, comunque in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, valori più elevati al centro-nord, dove localmente si toccheranno i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece altrove. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

basta girare le lancette al contrario. Turn back the clock, Jonez Jazz. Siete su Viaggiando nei Tenderi Radio Show col vostro esploratore urbano, Saverio Lombardi.

Francesca scrive: in quel borgo fantasma sembrava che gli abitanti fossero evaporati un istante prima. Piatti in tavola e letti fatti, assurdo. Tra poco la casa più infestata

Luce radente tra le crepe e polvere sospesa, il fascino del tempo che divora il cemento. Villa De Vecchi, un gioiello di architettura ottocentesca, oggi scheletro scarlatto avvolto nei boschi di Corte Nuova. La Casa Rossa, soprannominata per il colore vermiglio della facciata, era una residenza estiva di lusso con giardini, fontane e arredi esotici. Progettata per il conte Felice De Vecchi, la villa vide la sua bellezza sfiorire dopo la morte prematura della moglie e della figlia. Fu abbandonata dagli eredi nel 1938 e abitata da sfollati fino al 1959. Successivamente depredata e vandalizzata. Il fascino di questa tappa risiede nel confine sottile tra la realtà e il folklore. La leggenda del pianoforte. Molti esploratori giurano di udire note spettrali provenire dal salone principale dove giace un vecchio piano distrutto dai vandali. La fama di casa più infestata d'Italia ha attirato negli anni appassionati di occultismo, alimentando storie su presenze oscure tra le mura rosse. Oggi i pavimenti sono quasi totalmente crollati, rendendo l'esplorazione una sfida estrema che richiede massima prudenza. Anche voi sentite il richiamo delle mura abbandonate, della storia che ci chiama tra le ombre e i ricordi? Magari siete urbex anche voi.

Urban Exploration, l'Urbex, non è vandalismo, non è una semplice ricerca di adrenalina, è un atto di resistenza contro l'oblio. Ogni volta che varchiamo un cancello arrugginito diventiamo custodi temporanei di storie che il mondo ha deciso di scartare. Esplorare l'abbandono significa guardare in faccia il nostro futuro ricordandoci che nulla è eterno, ma che tutto merita di essere ricordato. Questi luoghi non sono morti, dormono solo in attesa che qualcuno documenti la bellezza di una volta. E tra poco vi porto a Poveglia, ultima meta del nostro viaggio. Alan Sorrenti, Jenny B, Paradiso Beach. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Il motore della barca si spegne e il silenzio della laguna di Venezia diventa un muro denso, rotto solo dallo schiaffo dell'acqua contro il legno marcio di un molo. Davanti a noi Poveglia. Qui l'aria è diversa, è pesante, è carica di dolore, di terra antica e di sale. Non è solo un'isola, è un enorme reliquiario a cielo aperto. Il suolo sembra un elastico composto per metà delle ceneri delle migliaia di vittime della peste che qui vennero bruciate e sepolte. Emerge dalla vegetazione l'ospedale psichiatrico come un vascello fantasma incagliato nel fango. E svetta un campanile, un tempo faro di speranza, poi testimone degli orrori dei medici che si dice compissero esperimenti atroci sui pazienti. È la stessa sensazione che si prova ad Auschwitz-Birkenau.

0: A Poveglia non ci sono colori, solo sfumature di grigio, il verde violento delle erbe che soffocano i letti in ferro battuto. Poveglia non vuole essere visitata, vuole essere dimenticata, ma è sempre lì al centro della laguna, come un sussurro che non puoi smettere di ascoltare. Eravamo soli nell'ospedale psichiatrico, ma dal fondo del corridoio abbiamo sentito chiaramente una bambina ridere. Siamo scappati senza guardarci indietro.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

ce n'è polvere su questo vinile degli Spandau Ballet. Se dopo questa oretta di viaggiando sentite il richiamo delle rovine, ricordate che la curiosità non deve mai superare la prudenza. L'unico comandamento per tornare a casa interi è la regola zero, mai andare da soli. Un crollo, una storta possono diventare fatali senza che ci sia qualcuno a chiamare i soccorsi. Ricordate, portate via solo emozioni e lasciate le vostre impronte. Abbiamo fatto un viaggio tra polveri e silenzio, ora tocca a voi. Avete mai varcato quella soglia proibita? Avete foto, storie di luoghi dimenticati che meritano di essere raccontati? Non lasciate che queste memorie svaniscano. Correte sulle nostre pagine social e condividete i vostri scatti. Interagite con la community di Viaggiando Night and Day Radio Show. Taggateci nelle vostre esplorazioni notturne. E restate sempre sintonizzati perché il mondo è pieno di cancelli che aspettano di essere solo aperti. Alla prossima esplorazione, sempre qui su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. E chiudiamo quest'oretta, ma la musica continua, con Bruce Springsteen, il boss. Alzate il volume, esploratori urbani.

0: 9:58. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, dunque prevarrà il sole da nord a sud, eccetto però della variabilità a tratti sui settori alpini centro-occidentali, dove sarà possibile qualche isolato debole fenomeno, comunque in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, valori più elevati al centro-nord, dove localmente si toccheranno i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece altrove. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati. Sulla 8 Milano-Varese chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano per lavori fino al prossimo 24 giugno. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Chiusa sulla diramazione Gallarate-Gattico l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori per lavori di ripristino incidente fino alle 13 di oggi. E anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona. Il

paese, ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Lucio Battisti amava Totò, lo divertiva tantissimo, a tal punto che per una settimana intera convinse Gaetano Ria, storico tecnico del suono di Lucio, ad accompagnarlo tutti i giorni alle 4 del pomeriggio al cinema per vedere i film di Antonio De Curtis.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Nel film di Titanic, per fare in modo che il suo congelamento fosse reale, Kate Winslet non ha voluto indossare la muta durante la celebre scena in cui Rose rimane in acqua aggrappata a una porta. Professionalità indubbiamente invidiabile, peccato che le sia costata una polmonite alla fine delle riprese.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpi in metallo, l'Irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: Sono le 20 e 57 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è un momento in cui ci si rende conto che i compagni di giochi non sono più solo amici, ma specchi. Specchi delle scelte che non hai fatto, dei fallimenti che hai evitato, dei sogni che hai lasciato appassire. Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi ti porto dentro un romanzo dove cinque vite, cresciute sotto lo stesso cielo grigio, si ritrovano adulte, imperfette e ancora legate da qualcosa che nessuna distanza ha cancellato. Se anche tu scrivi storie che esplorano i legami che resistono al tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ne parleremo qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto parliamo del libro di Kieran Goddard, si chiama Vedo palazzi cadere come fulmini. Cinque amici d'infanzia cresciuti nello stesso complesso residenziale, nella periferia di una non meglio identificata grande città, si ritrovano a un certo punto delle loro vite adulte. Ryan, l'unico ad aver fatto fortuna ed essere andato a vivere altrove, lotta con la nostalgia per gli amici e i luoghi dove è cresciuto. Ollie non si è mai liberato dalle dipendenze per alcol e droghe, e Connor è in balia di alti e bassi umorali, proprio mentre si ritrova a essere per la prima volta padre. Patrick e Shiv, da sempre la coppia stabile del gruppo, rischiano di mandare alle ortiche il matrimonio per una infedeltà avvenuta anni prima. Il romanzo esplora le vite complicate dei cinque protagonisti, alternando le loro voci narranti per indagare le ripercussioni che bisogna affrontare quando la vita si discosta dalle nostre aspettative. Al cuore della storia c'è l'amicizia e un'attenta analisi del come si trasforma quando non si è più adolescenti e ci si accorge che dalle proprie scelte dipende anche il destino degli altri. Un fragile ma resistente equilibrio tra le singole vite dei personaggi e una sorta di vita sentimentale, collettiva e condivisa. Vedo palazzi cadere come fulmini, di Kieran Goddard, edizioni E.O.
3: Radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

semplicemente ovunque. Noi che conoscevamo solo il Presidente della Repubblica perché c'era la sua foto in classe.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Cagliari, su un colle austero chiamato Tavixeddu, colle dei piccoli fiori, si cela uno dei tesori archeologici più straordinari del Mediterraneo. La più vasta necropoli fenicio-punica esistente, con oltre 1000 tombe a pozzo scavate nella roccia calcarea tra il VI e il III secolo a.C. Questi pozzi, profondi fino a 11 metri, si aprono in camere funerarie decorate, custodi di anfore, ampolle profumate e affreschi, come quelli della tomba del combattente e della tomba della ruota. L'area ha proseguito la sua funzione in epoca romana, arricchendosi di sepolture monumentali come la Grotta della Vipera, con rilievi e iscrizioni commemorative. Dopo secoli di abbandono e trasformazioni, inclusi riutilizzi come rifugio cava, la necropoli è stata aperta al pubblico nel 2014, restituendoci un paesaggio di storia nascosta e memoria viva sotto il cielo cittadino.

0: ritrovati. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila: campioni del mondo.

0: e 57 minuti.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Allora, che cos'è Rock On questa sera? Rock On a... Ciao Ivi, ciao Ivana. Intanto saluto tutti gli amici che si collegano. Rock On questa sera a 360 gradi. Va bene, partiamo con una base rock, ma facciamo trash. Possiamo mettere quello che ci passa in mente. Possiamo andare a mettere anche dai Korn a Antonella Rettore. Possiamo mettere Cristiano Malgioglio. Va bene ragazzi, allora www.radio.it in streaming, 88.150 in FM. Siamo su Facebook, siamo su Instagram. Questa sera per la prima volta proviamo anche la diretta dal mio canale di Telegram. Dopo piano piano vi spiego che cosa stiamo facendo. Intanto gli amici di Pino Rock su Telegram, siete già in 45 collegati. E questa sera potete farmi tutte le richieste che volete. Leggo qua, ti prego, che cosa Fede, ti prego? Se però fai le ore piccole, ok, leggo i messaggi così. Un attimo raga, vengo a prendervi, un attimo. E vedo anche i messaggi di Pino Rock, arrivo. Vorrai mica mettere Mango? Beh, perché no? Visto che me l'hai citato, possiamo... Ti prego, la Fede intendeva dire sul fatto che cazzo metti. No, oggi è trecissimo. L'abbiamo deciso 2 settimane fa insieme a Willy che dobbiamo spaccare alla cazzo. Ciao Ale, c'è anche la Ale, lì ci sarà anche Harry. Ciao ragazzi su Facebook. Allora dai, le prime ve le regalo io, il resto me le dite voi. Questa sera dobbiamo sbigiarrirci, siamo anche in dub, questo è Rock On la domenica, siamo qui per fare solo casino.

Allora, ditemi che cosa volete ascoltare, no? Io ho un paio di canzoni pronte. Le ho, però. Allora, ad esempio, no, questa sera io ho detto che volevo mettere anche, che so, non è detto che non si possa mettere Antonella Rettore dopo Cristiano Malgioglio, che so. Oppure, visto che parliamo sempre di Litfiba, invece di mettere sempre la trilogia, che so, possiamo mettere qualcosa che normalmente non mettiamo. Possiamo mettere, che so, altri pezzi un po' più, meno della trilogia, quelli un po' più, magari un po' più conosciuti. Ciao Giorgio, grande Giorgio, non amarmi, ma non amarmi è fantastico. Willy, mi stai chiamando ma non ti posso rispondere. Willy, non posso risponderti, spiegami. Ok, adesso ti seguo. Willy, scrivimi che cosa. Ada, ma che cazzo dici? Che cosa? Ada, non ho capito che cosa. Nessuno lo sa. Il canale è il mio canale Telegram. Cercatemi su Telegram, Emiliano. Emiliano Miraglio dovrebbe essere. Willy, non riesco a chiamarti perché se ti chiamo mi cade la linea qui. Non legge, che cosa? Riscrivimi, Willy. Riscrivimi che così ti riprendo, perché comunque sto cercando di mandare anche avanti la musica. Ciao, ciao Annie, ciao cara, ciao. Purtroppo il temporale è vero, sì, ma purtroppo sai, carani, è che su Facebook abbiamo spesso dei problemi per quanto riguarda la linea, che si blocca spesso. Comunque vabbè, lo so, se cade la linea non devi richiamare, che cosa? Se no, no, ok. Ah, ok, per quello. No, vabbè, dai. Ah, l'hai fatta apposta per prendere la mia attenzione. Vabbè, dai, allora, ok. Fatemi mettere un paio di brani, perché sennò così non ce la non capiamo un cazzo. Arrivo anche da voi, ragazzi di Telegram. Un attimo, perché qua mi avete un attimo in... sì, Pino, l'ho visto. Facciamo così, ok. Allora, mettiamo i primi brani e dopo iniziamo del tutto con la puntata. Willy, ho visto che... cioè, no, allora vi spiego. Willy ha tentato di chiamarmi per attirare la mia attenzione, perché dice che siccome non leggevo i messaggi, adesso vengo a prenderti. Un attimo però, raga, perché devo mandare avanti anche la trasmissione, sennò non è che devo solo parlare e leggere qua, cioè devo comunque mandare avanti la musica. Dinosauro Litfiba, i primi ve li regalo voi, il resto ve li mettete voi. Cioè, prima ve li regalo io, il resto me li mettete voi. Che cazzo sto dicendo?

flottano un sacco di richieste, bella gli Slipknot, e poi mi arrivano altri pezzi, addirittura hanno già decantato anche i Pooh, quindi raga, i Pooh, lo sappiamo, cioè lo sapete che comunque dovremo mettere un pezzo trashissimo rock dei Pooh prima della chiusura. Ok? Quindi questo farà parte della scaletta. Comunque su Telegram, io questa sera sto provando a fare la mia diretta al mio canale, cioè il mio canale si chiama La Vita Secondo Emil. Io non so come funziona, non so chi mi sta vedendo, non lo so, vorrei sapere come cazzo è, se funziona o no, perché mi ha detto che si possono fare anche delle dirette, prese dirette, quindi da Telegram, e io voglio sfruttare questa cosa qua, perché deve essere figo, perché credo che si possa andare in onda direttamente, quindi con i miei contatti, deve essere bello, quindi perché no? Sì, Angela, carichiamo anche gli Slipknot, assolutamente. Qui serata trash, adesso bisogna mettere un po' di... Certo, Willy, assolutamente, andiamo con le tamarrate, assolutamente, perché sennò che serata trash è? Poi, dopo mi sono arrivati alcuni messaggi di qui, sì, vengo a prendervi. Intanto, bello... Sì, è vero, raga, allora, ha ragione Willy, perché ha ragione Willy, perché sul fatto che dice, cioè, che bisogna iniziare a mettere anche le tamarrate, nel senso, cioè, va bene tutti i pezzi rock, quello che volete voi e tutto, però, è vero, bisogna iniziare a mettere anche le tamarrate, perché sennò, che puntata trash è, assolutamente, se non si iniziano a mettere veramente i pezzi quelli un po' più tamarroni. Quindi, ok, ultimo pezzo! Tra virgolette, ultimo pezzo, tra virgolette, ciao Matteo, ciao Matte, ciao Donà, allora vi vedo, ultimo pezzo, tra virgolette, dico rock, quello un po' diciamo serio, e poi dopo si può cominciare a partire con le tamarrate, anche e soprattutto voi di Telegram, impegnatevi, perché dobbiamo tamarrare di bestia la puntata, ultimo pezzo rock serio, e poi dopo partiamo con i pezzi tamarri. Va bene, poi mettiamo anche i Guns N' Roses, ok? Li metteremo comunque i pezzi rock. Li mettiamo, però, pezzo rock, e poi dopo andiamo con le prime tamarrate, che già mi sta arrivando quella di Willy, e poi ce ne saranno altre. Arrivano comunque i pezzi rock, non sto disegnando, però voglio divertirmi a mettere pezzi folli. Bella Fabri, su Telegram. Madonna, quanto tempo che non sentivo questo pezzo. Tra l'altro io adoro i REM e adoro questo disco, Up. Up è un disco importante, perché in questo album qua, questa è casa di Day Sleeper, appunto, di Lotus, di Suspicion, di altri bei pezzi che ora non mi vengono in mente, El Must Be Beautiful. Up è un disco che fu denigrato perché alla critica non piacque quando uscì, invece un disco con i controcoglioni. Bella, Lotus, i REM, bravo, è una vita che non si ascoltavano i REM qua a Rock On. E li mettiamo questa sera, ragazzi, a Fabio da Bologna, da Telegram, andiamo!

0: Allora, il primo pezzo Tamarro ce lo manda Willy, che praticamente ce l'ho qua, non ho capito ancora che cos'è, lo sto caricando e lo sto per condividere con voi. Willy, giusto? È il link che mi hai mandato, io lo sto per aprire e mandare. Bonè, ho visto che anche tu ci sei, ciao Bonè, ti ho salutato prima ma non ho letto bene quello che hai scritto anche nella scorsa diretta. Comunque, qual è il primo pezzo trash di questa sera? Ce lo manda Willy, perché poi dopo gli altri... Diamo primo pezzo di Willy Trash, lo condivido con voi, non so che cos'è.
1: Guarda San Giù.

0: yes, see bright. Yeah, pass the mic. What time is love? What time is love?
1: Bad. Pezzo molto tamarro. Primo tamarrone di Willy. Allora, sono dei KLF, giusto? What time is love? Beh ragazzi, preparatevi perché da Telegram Pino Rock ci chiede subito una tamarria di quelle belle.

trash ce l'abbiamo fatta, però dai, ci stanno anche i pezzi. No, lo volevo un rock'on diverso dal solito. Ho detto che volevo partire con una base rock, però poi era anche obbligatorio dover uscire fuori. Ho visto che chi si sta ammazzando le risate. No, bella, bella Silvia su Telegram. Bella, mi piace, dai, la mettiamo. Ci sta in una serata trash di queste, vai. Tra l'altro, proposta qualche rock'on fa in chiusura, ma la riproponiamo in questa serata. Ci sta. Nelle

0: Va bene, sì, tra l'altro anche ricordi anni 80 di Bestia, ci sta. Allora, ho visto Willy che mi ha mandato anche un altro link qua. No, ho capito perché non mi sentivi più. Forse perché stava per cadere la linea. E magari perché il pezzo stava già dando i primi buchi. Per quello, Ma adesso forse dovrebbe essere ripartita. Raga, questa sera è una rottura di palle dietro l'altra. Cioè, ci sono delle serate in cui va veramente tutto liscio e ci sono delle serate in cui veramente non si riesce a fare una minima di trasmissione perché comunque le linee cadono e vabbè, comunque. Ho preso un altro pezzo trash, non solo di Willy ma anche voi di Telegram. Però vi vedo un po' mosci su Telegram. Credevo che... Ah, no, sì, ho visto che mi state mandando qualcosa, però vi vedo un po' così, un po' moscetti. Vabbè, questa sì, la mettiamo. Bella Andrea, bella. Se, mi dicevi, ci potrebbe stare come pezzo trash questa sera, questa qua, Elettrica Salsa? Come no? Certo, intanto la mettiamo mentre carichiamo anche altri brani, perché no? Ci sta come pezzo trashone questa sera, dai. Lo facciamo passare come pezzo trash. Più come roba anni 80, ma comunque ci sta anche come pezzo un po' fuori dal normale, sicuramente dai classici. Ciro Con.
1: Oh, dieses, die, die,

0: Dai,
1: beh.
0: Allora, tra l'altro qua, con questo pezzo qua di Off, che poi l'abbiamo detto tante volte anche a l'abbiamo detto un sacco di volte anche a Rockon, che lui è Sven Vatt, perché poi negli anni dopo a venire è diventato, quindi cioè, si è pubblicizzato con il suo nome, no? Sven Vatt, che lui è un grande DJ, famoso soprattutto nella scena Deutschland, quindi in Germania, però poi è diventato famosissimo anche in tutto il mondo, infatti cercatissimo, è conosciutissimo, cioè è amato nell'ambito techno-elettro, soprattutto nella techno. Sven Vatt ha fatto un sacco di roba, quindi molto importante, ha viaggiato il mondo e ha suonato veramente in ogni parte del mondo, e negli anni 80 era Off, quindi con Elettrica Sass. Dopo però è diventato Sven Vatt, ovvero cioè si è pubblicizzato con il suo vero ok, grazie Willy, con il suo vero nome. Va bene, no, grazie Fabio per averci ricordato questo sound, che tra l'altro ci ricorda anche molto gli anni 80, che sarebbe anche ora, diciamo, un po' di tornare a fare, no? Quindi gli anni 80, fare una bella puntata dedicata agli anni 80, sicuramente Off ci ha fatto venire voglia. Willy, un altro tuo pezzo, Tamarro, andiamo, comunque la ripetiamo questa puntata qua, mamma mia cos'era questa, no, ma sei malatissimo, ho già sentito in preascolto il sotto in cuffia, madonna, che cazzo hai tirato fuori? No, raga, guardate un po' Willy che cazzo ha tirato fuori. Comunque sì, la ripetiamo, come dice anche Federico su Telegram. È da ripetere questa puntata qua, Trash, perché è stata un po' distratta dalle linee. È vero, quindi la rifacciamo, È obbligatorio, la rifacciamo da zero. La prossima domenica, non so quando, ma presto, la rifacciamo di nuovo. Adesso magari non dico la prossima domenica, ma l'altra ancora, fatta però bene, iniziata bene, e tutto belli concentrati con i pezzi trash, perché questa qua è venuta un po' una merdina. Però il pezzo di Willy è da mandare sicuramente. Rimetti dall'inizio, sì, no, c'hai ragione. Mamma mia, ragazzi, che cazzo ha tirato fuori Willy. Guarda, neanche ve l'annuncio, la ricorderete subito dal primo sound.

anche su Telegram si sono veramente messi mai nei capelli. Cioè, ma che cazzo hai tirato fuori? Hanno scritto anche su. No, vabbè, addirittura Cristina che fa: no, non puoi capire la mia infanzia. Quindi Cristina, cioè, se parli di infanzia vuol dire che tu qua sei molto più giovane di noi, eh. Perché io negli anni 90, quando è uscito questo pezzo, ero già adolescente. Tu, Willy, credo che eri molto più grande di me, perché comunque sei abbastanza più grandino, quindi eri già più grande. E l'EVC era adolescente, e invece la Cree era anche Pino Rock, era più grande, sì, perché Pino Rock, tu e Willy, tu e Pino, credo che abbiate la stessa età, anche così come la Fede, credo che anche la Fede siete più o meno, adesso no, la Fede è un po' più piccola, però credo che siete quasi tutti lì. Io ero un po' più piccolo di voi, però anche Christian dice: no, ok, che cazzo avete tirato fuori? Oltre la mia infanzia, la mia aggiungerei drammaticamente infanzia con questo pezzo. Bellissimo Christian, si tornava da scuola con la cartella, il Walkman e la cassetta dance remixata dagli amici fatta in casa. E il primo pezzo era il Gallinaro. Grande Christian, che cazzo di immagine hai tirato fuori? Adoro, è vero, era proprio così, si tornava a scuola con il Walkman e con la cassetta dance.

veramente dove cazzo sei andata a prendere, era bellissimo questo pezzo qua. Ma poi io mi ricordo anche proprio il video, mi ricordo che ora che sto rivedendo il video, perché il file qua mi apre anche il video meraviglioso di questo tizio qua, cos'era, un messicano che ballava dentro questa gabbia, ma era follia pura. Questo pezzo qua era veramente folle, solo che i tempi, non tutti riusciamo a prendere la follia di questo pezzo, perché lo vedevamo come una roba tamarra del momento, invece oggi ci rendiamo conto che era veramente folle. Guns N' Roses per l'Ale, che sicuramente lì con Harry stanno ascoltando. Guns N' Roses in questa puntata di Rock On a capocchia libera. Arrivano anche loro, dai!

Grande Ale, che ci ha riportato un po' di rock con questo pezzo qua dei Guns. Bella Ale, sai che tra l'altro era uno di quei pezzi là che avevo un po' messo da parte, perché si mettevano quasi sempre i soliti pezzi di Guns N' Roses. Invece è sbagliato, bisogna andare a scavare qualcosa anche che non si mette mai. Oh bella, Quit Row, va bene dai, Quit Royat, beh dai, la mettiamo, anche se fa parte un po' dei classici, che Sabrina ci chiede qua su Telegram, non siamo proprio nel trash, però va bene dai, è più da classic rock, è più da puntata classic rock, ma siamo verso la chiusura e quindi ci stanno anche qualche pezzettino di rock, beh, come abbiamo fatto con l'Ale, con i Guns N' Roses, ci sta un pezzo dietro l'altro, anche un po' rock, un po' classico in questa serata, lo mettiamo ed eccolo qua, anche se siamo verso la chiusura. E comunque questa è una puntata che ripeteremo, fatta meglio di quella di questa sera, perché vi voglio molto più trash, mi raccomando.

0: Comunque ragazzi, su Telegram no, aspettate perché arriva prima una richiesta qua su Instagram di Bonet, poi dopo rileggo a voi dal gruppo di Pino Rock su Telegram. Tacos, cos'è? Little Big, richiesta su Instagram di Bonesso per pezzo trash. Namo!
1: Ay ay ay, I like to it. Ay ay ay, I like to it. Ay ay ay, I like to it. Ay ay ay, I like

Bona, ci devi dire dove cazzo hai trovato sta roba. È veramente trash, cioè, ti giuro che neanche io conoscevo sta roba. Te lo giuro, ve lo giuro, non l'ho mai sentita. Marika, ciao. Ciao cara, ciao. No, io vi giuro, però, no, grandissimo. No, scusami, vabbè, anche perché devo un attimino arrivare a tagliare anche i pezzi perché siamo veramente in chiusura. Grande, no, grande Pino Rock. Beh, guardate che pezzo ci propone Pino Rock. No, aspetta, aspettate, perché qua è caduto da Telegram, quindi la voglio riattaccare. Raga, ultimi pezzi, poi veramente dopo andiamo in chiusura, perché devo chiudere anche voi da Telegram. Poi non prendo più niente, veramente, perché dobbiamo chiudere, cioè non possiamo fare sempre tardi tutte le volte che cioè, no, non possiamo concludere anche questa sera alle 11:30. Non possiamo chiudere anche questa sera alle 11:30. Poi volevo leggere alcuni messaggi qua su Telegram. Intanto me ne volevo sì, ho visto. Volevo riappropriarmi un attimino del... Sì, no. Per quanto riguarda la puntata anni 80, c'ha ragione anche giustamente Andrea che dicemi, però siamo sempre punta a capo perché... No, raga, fermi perché è veramente il finale. Cioè, finale. Allora, non voglio chiudere la puntata alle 11:30 come al solito, anche perché vorrei conservare la puntata alle 11:30 magari per altre cose un po' più... questa sera è una puntata un po' più... non lo so... c'è stato dei problemi tecnici all'inizio che mi hanno un po' abbassato il ritmo della puntata, quindi però bellissimo Pino Rock, il pezzo è meraviglioso. No, Andrea stava dicendo su Telegram che il punto è sempre quello, ha ragione, che se poi dopo facciamo la puntata anni 80 però se il problema delle webcam cade perché ci viene tagliata la musica siamo un punto a capo. Hai ragione anche te Andrea, lo so, però cosa dobbiamo fare, cioè comunque noi ci dobbiamo comunque provare. E poi dobbiamo sperare che veramente cadi il meno possibile. Questa sera la linea l'abbiamo persa più volte. Però va bene, dai. Dai, ultimo pezzo, raga. Poi chiudiamo, davvero. E settimana prossima torniamo a fare i Rock On fino alle 11:30. Pino Rock, grandissimo su Telegram. Pezzo trescissimo. Questo piace a tutti, raga. A tutti piace. I'm

Vero, beh, un'altra che volevo regalare io. Vabbè, poi magari ve la racconterò in un prossimo Rock On, la storia di Scatman, se già non la conoscete. È bella, è una storia molto sentimentale. Sembra dietro questa canzone c'è tutta una storia molto sentimentale. Va bene, dai, dai, ultimo sound. Chiudo del tutto veramente, raga. Questa sera non chiudiamo alle 11:30, ma chiudiamo veramente puntuali. E vi do appuntamento a Rock On prossimo. Va bene? A domenica prossima con un altro Rock On. Adesso andremo in onda per un bel po', poi forse salteremo una o due domeniche. No, credo una domenica ad aprile. E sì, che cazzo dico ad aprile? A giugno la salteremo perché avrò un impegno lavorativo. Ma quasi tutte le facciamo. L'ultima ve la regalo io. Ed è veramente quella che vi manda a nanna. E poi dopo vi aspetto sui social per un prossimo appuntamento di Rock On, va bene? Questa puntata è andata così. Ho visto che Willy mi ha linkato ancora qualcosa. Che cosa? Vediamo. Vabbè, io non riesco mai a dire di no a quasi a ultimi. Cosa mi ha linkato Willy? Cosa mi ha linkato? Cos'è che mi ha linkato? Vabbè, dai, intanto mando il mio e poi dopo valuto veramente. No, raga, dobbiamo chiudere veramente. Comunque, chiudiamo. Intanto mando il mio. Poi valutiamo se dover mettere anche veramente il pezzo di Willy. No! Sì, sono veramente molto stanco, Elisa mi dice, è vero, si nota, sono abbastanza stanco questa sera e ho avuto un pomeriggio molto impegnativo. No, che cosa, fare un cazzo veramente, cioè in relax totale. Quindi va bene, dai!

E allora, perché voglio unire anche il pezzo che Willy ha linkato, appena sentito che stavamo per chiudere, Willy ci ha linkato un altro pezzo. Allora io, mentre si sfuma, freestyla, noi andiamo con l'altro pezzo, e credo che questa volta sia veramente il pezzo conclusione, ma vogliamo condividerlo insieme ancora prima di concludere del tutto questa puntata. Niente, questa sera comunque abbiamo avuto dei seri problemi, che palle, era da tanto che non cascava così, comunque che due coglioni, raga.

malato. Yo-Yo Plaza. Questa era elettronica malata sparata nel cervello, eh. Non era musica, è

è perché comunque avete più o meno la stessa età, quindi avete vissuto gli stessi tempi. Ma questa me la ricordo anch'io, ero bambino o adolescente, comunque ero piccolo, eh. Che anno è, ma? Anno 89, no, ero più piccolo, sì. Però me lo ricordo, mamma mia. Qua iniziava a cambiare la musica, perché con questo sound qua ci avvicinavamo di più appunto al sound elettro, quello dance degli anni 90, perché infatti era fine anni 80, siamo nell'89, quindi l'anno dopo la musica anni 80 sarebbe veramente era morta, perché già nel 90 il sound era cambiatissimo. Infatti poi tutti gli anni 90 il sound della musica anni 80 è morto, è diventato revival, e quindi poi è nata una nuova era musicale. Ma questo pezzo qua, Yo-Yo Plaza, era dell'89, quindi già stava strizzando l'occhio verso una nuova era. Mamma ragazzi, che tempi, che roba. È vero o no, Willy? Confermami. Questo era un pezzo che stava strizzando l'occhio già alla nuova era degli anni 90, perché aveva già un sound veramente troppo proiettato in avanti per essere fine anni 80. Grandioso. Va bene, raga. Con un colpo di tosse, io vi do appuntamento domenica prossima con Rockon. Vero, confermano anche tutti gli amici di Telegram. Vero, anche Sabrina, che anche lei è la Sabri. È una bella boomer, grande Sabri. Assolutamente sì. Eravamo già proiettati negli anni della musica a venire, vero? Con il primo sound degli 90, con i Corona e gli Snap, perché i primi degli anni 90 a presentarsi con il sound erano più o meno gli Snap, Va bene. Allora ragazzi, questa puntata Rock On Trash, non Trash Metal, ma Trash in Death. Non in Death, nel senso, no, come si può chiamare? Trash in... cioè proprio così, trash buttata in faccia, trash in face, chiamiamola così, trash in face, finisce qua e vi dà appuntamento, cioè io vi do appuntamento a Rockon domenica prossima con, vediamo magari di ritornare con la Dark Wave, oppure che cazzo potremmo fare, no dai. Minchia, stasera mi sento come se mi fossi calato qualcosa, invece sono semplicemente assonnato e stanco. Grazie veramente a tutti voi che avete partecipato a Rock On con i vostri pezzi, grazie a chi è entrato e chi è uscito, grazie a tutti gli amici di Telegram, Pino Rock come sempre, e tutti quelli che hanno partecipato. Ciao Ale, ciao Michael che sei arrivato adesso, la puntata è finita. Sì, Dark Wave, cioè nel senso, settimana scorsa abbiamo fatto Dark Wave, è vero, allora dobbiamo, vabbè, ci sta, la possiamo rifare, magari facciamo una Dark Wave un po' più, no, possiamo fare, facciamo un dark, facciamo un doom, vabbè dai, poi ci pensiamo durante la puntata. Va bene, un saluto va anche a tutti quelli che ascoltano Rock On dal www.radio.it in streaming, ovvero come lo chiamo io, il pubblico silente. Quelli che ascoltano e non scrivono, oppure quelli che vedono la diretta il giorno dopo su Facebook e su Instagram, io vi vedo che poi grazie a voi le mie visualizzazioni salgono a 4, 5, 600, a volte settimana scorsa 750, grazie ragazzi, vuol dire che 750 persone hanno comunque cliccato Rock On, vi adoro. Raga, a domenica prossima, Rock On si conclude qua, ciao a tutti, io ho un sonno cane.

Durante gli anni della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe fu travolto da un enorme successo e con esso anche i paparazzi fuori dalla porta di casa in ogni momento. Daniel era talmente esasperato da loro che ad un tratto decise di vestirsi sempre nello stesso modo, per 6 mesi. Giacca, scarpe e cappellino erano sempre gli stessi, così che le foto che gli venivano fatte sembravano scattate sempre il medesimo giorno e per questo non pubblicabili.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'alto.

milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: 16 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: e 55 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.